Siamo nel 1956, quando George Adamson è costretto ad abbattere una leonessa che aveva attaccato il suo accampamento. Solo dopo scoprì che la leonessa stava difendendo i suoi 3 cuccioli. Una di loro era Elsa. George e Joy Adamson decisero quindi di cambiare il destino di questa bestiola. La allevarono, le insegnarono a cacciare e quando fu pronta la riportarono in libertà. Contro ogni previsione, Elsa riuscì ad adattarsi alla vita selvaggia. La storia ispirò il libro pubblicato da Joy Adamson nel 1960 e l'omonimo film del 66, Nata Libera, Born Free, sensibilizzando la gente sull'importanza della tutela dei grandi felini e della natura in generale. Ancora oggi Elsa rimane una delle leonesse più celebri della storia e un simbolo mondiale della conservazione della fauna selvatica. Su Radio Bio & Company c'è Matt Monro con Born Free, colonna sonora originale di questo film.

era una vera amante di cani. Il suo cane preferito si chiamava Mister ed era un boxer che portava sempre con sé e che le dava coraggio nei momenti difficili, anche prima del suo leggendario concerto alla Carnegie Hall del 1948. Di questo evento esiste una famosa foto che la ritrae con Mister seduto ai suoi piedi, conservata proprio allo Smithsonian. Billie Holiday su Radio Bow & Company con Speak Low.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri che per Natale sono anche occasioni per dei regali. Ve li consiglio sempre perché sono ormai 5 anni che lo faccio qui su Radio Bau, cioè dal dicembre 2020, e sono libri sempre diversi. Questa volta però faccio un'eccezione. Vi ho già parlato infatti del primo libro proprio all'inizio della mia avventura qui, ma voglio farlo anche ora per celebrare una delle mie scrittrici che adoro e che purtroppo è mancata il 10 dicembre. Si tratta di Sophie Kinsella ed è Amo la mia vita, edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola. La vita è quella di Ava, che vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo Beagle Harold, un cane vivacissimo, viziato, maleducato e disubbidiente, che ne combina di tutti i colori. La sua presenza nel libro è incidentale, nel senso che non è il protagonista, ma è un punto fermo per Ava, anzi, una delle sue ragioni di vita. Lei subordina molto, nel senso che non è il protagonista, ma è un punto fermo per Ava, anzi, una delle sue ragioni di vita. Lei subordina.

Il secondo libro è Ascolta i tuoi veri desideri di Mai Mochizuki, edito da Mondadori, con la traduzione di Bruno Forzan. Dopo Il caffè della luna piena, ecco un nuovo libro ambientato nel locale omonimo che talvolta appare nelle notti di luna piena tra le vie di Kyoto e in riva al fiume. È una roulotte gestita da un grande gatto tigrato, esperto di astrologia, e da altri due gatti suoi aiutanti. Questo caffè si manifesta sul sentiero di chi si sente perduto. È quasi Natale e il caffè della luna piena vuole offrire ai propri clienti una serata speciale. Di solito compare al plenilunio, ma nel mese di dicembre, quando la luna è particolarmente bella, l'enorme chef tigrato vuole fare un'eccezione per regalare a chi ne ha bisogno un momento di riflessione, accompagnato da piatti e bevande indimenticabili. In particolare ci sono tre donne che si trovano un bivio perché devono scegliere la strada da percorrere. Dovranno scavare a fondo in se stesse e scoprire quali sono i loro veri desideri. Ad accompagnarle, oltre allo chef astrologo, c'è una tribù di felini. La saggezza orientale si mescola al fascino delle stelle e naturalmente ai gatti. Magico. Il terzo è per i più piccini, ma non può mancare tra i libri di Natale. Rudolph e la magia del Natale di Robert Louis May, edito da Mondadori. Il Natale si avvicina e Babbo Natale ha bisogno di Rudolph per illuminare la strada nella notte. Purtroppo però il naso della renna si è spento e non si vede più la sua bella luce rossa. Allora Rudolph scappa perché si convince che non potrà più essere di aiuto. Durante la sua fuga però accade qualcosa di magico e il suo naso ricomincia a brillare. Chissà se riuscirà ad arrivare in tempo per aiutare Babbo Natale a consegnare tutti i regali. Poetico. Buona lettura e buon Natale!

E rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di agosto, tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Cancro. Mercurio e Marte nel segno inaugureranno un agosto carico di determinazione, concretezza e assertività per gli animali cancro, sebbene la forma fisica a tratti possa essere più selvatica che toilettata, colpa o merito della coppia Saturno-Nettuno in Ariete, in confronto con Venere capricciosa in bilancia. Nella tua valigia non può mancare una spazzola per la toiletta, splendido massaggio rigenerante per l'affaticamento estivo. Vergine. Marte e Urano in Gemelli, uniti a Mercurio in Vergine, ma solo a fine mese, riserveranno agli animali Vergine un agosto di apprendimento. Ma come? Anche in ferie? Si sa, voi siete efficienti ed efficaci sempre, e in agosto non vi dispiacerà farlo. Nella tua valigia non può mancare palline galleggianti, da usare in acqua, rilassanti e divertenti per un clima generale disteso. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
1: Rocco Ricci e sua madre Madonna sono stati recentemente sgridati dalla PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, dopo aver pubblicato contenuti social relativi a una corrida. L'associazione ha definito disgustoso trasformare la morte di un toro in un passatempo e ha chiesto ai due VIP invece di insegnare il rispetto per gli animali. Al momento né Rocco né i suoi familiari hanno replicato pubblicamente la presa di posizione dell'ente. Il fatto che Madonna non sia per niente animalista, devo confessare che mi disturba davvero tantissimo.

facendo la valigia per i nostri amici a quattro zampe, è sempre bene portare con sé il libretto delle vaccinazioni e il certificato di buona salute. Se si va all'estero, anche il passaporto e vaccinazioni in regola, mi raccomando. Devo ricordarvi che per andare all'estero è obbligatorio il vaccino per la rabbia, fatto almeno un mese prima. Inoltre, ogni stato può avere delle ulteriori misure sanitarie obbligatorie. Attenzione. È bene pensare di mettere in valigia anche pomate protettive e lenitive da utilizzare in particolare sul tartufo, i polpastrelli e le altre parti più delicate. Soluzioni fisiologiche per lavare e pulire le orecchie da terra, sabbia e acqua di mare, antiparassitari repellenti, antidiarroici e fermenti lattici per arginare eventuali postumi dovuti allo stress da viaggio, che si possono rivelare veramente sgradevoli per le vacanze di tutti. E immagino che non serva che io vi dica di portare con voi sacchettini, palette, ciotole per l'acqua potabile, cardatore, pettini, spazzole e l'immancabile copertina. Qualcosa di casa nostra per ricreare un angolo comfort nell'alloggio delle vacanze per il nostro amico a quattro zampe. E a me non resta che augurarvi buon viaggio e buone vacanze da Radio Bahn Company.

sia sullo schermo che nella vita privata, era una vera amante degli animali. Cresciuta nella Carolina del Sud, stringeva amicizia con i gatti randagi, di cui amava prendersi cura. In un'intervista per Ebony nel luglio del 1957 dichiarò: «Mi piacciono i gatti perché sono aggraziati, rilassati e indipendenti. Sono qualità che ammiro nella maggior parte delle persone. Preferisco i miei animali domestici alla maggior parte delle persone». Su Radio Bio & Company c'è Artakit con Where Is My Man?

Il mare è un diritto di tutti, nessuno escluso. Il comune di Bacoli, guidato dal sindaco Giosi Gerardo della Ragione, blinda anche per la stagione balneare 2026 l'ordinanza che impone a tutti gli stabilimenti balneari e ai mezzi pubblici di consentire l'accesso ai cani. Il mare è di tutti. Abbiamo messo fine alla cattiva abitudine di vietare l'accesso ai nostri amici a quattro zampe. Ha ribadito il primo cittadino, la cui linea a tutela degli animali è iniziata anni fa con il divieto dei circhi con animali. E adesso tutti insieme, nessuno escluso, vamos alla playa con i

Le vacanze estive possono essere una buona occasione per prendere un cucciolo e inserirlo nella quotidianità della nostra famiglia. Durante la vacanza il cucciolo non va lasciato da solo per lungo tempo, soprattutto non prima che abbia familiarizzato con il nuovo ambiente, cosa che potrebbe richiedere un tempo anche un po' più lungo della stessa vacanza. Nei momenti in cui dovrà necessariamente restare da solo, i ferormoni possono rivelarsi un valido aiuto. Può capitare che nella meta delle nostre vacanze, in concomitanza di qualche sagra, si festeggi con i fuochi d'artificio. È risaputo che il rapporto tra cani e fuochi d'artificio non sia dei più sereni. Per questo motivo, anche se non si è a conoscenza della reazione del nostro cucciolo ai botti, perché non li ha mai visti né sentiti finora, non è una buona idea portarlo sul posto a godere lo spettacolo. È molto probabile che in questo modo lo si esponga ad un evento per lui terrificante. Se si verifica in modo non previsto, il cucciolo va portato in un luogo più silenzioso o riparato, possibilmente a finestre chiuse, e con un rumore di sottofondo, la famosa televisione accesa. Per lo stesso motivo è meglio non lasciarlo a casa da solo durante gli spettacoli pirotecnici, ma restare a casa con lui per monitorare le sue reazioni. Ricordatevi che è un cucciolo e che i cani hanno una sensibilità uditiva 4 volte maggiore a quella umana. Sono certo che avrete cura del vostro cucciolo nella maniera migliore. A me non resta che augurarvi buone vacanze da Radio Bau.

adottato il suo attuale cane Angel Grace, un incrocio tra un husky e un pastore tedesco, all'inizio del 2020, subito prima del lockdown, dopo la scomparsa del suo precedente cane Samson. Angel Grace è diventata un punto di riferimento fondamentale per lei, viaggiando spesso insieme a lei, aiutandola a superare i momenti di solitudine e di ansia. L'adozione è avvenuta in un momento di grande tristezza. L'attrice definisce l'incontro con Angel Grace un vero e proprio miracolo. È incredibile come a distanza di anni Fran Drescher resti la ragazza sorridente che ha fatto breccia nei cuori di tutti come la tata, The Nanny.

0: E rieccoci Radio Bio & Company in questa lunga estate, Pets and Friends, gli amici di Radio Bio & Company, carissima amica di Radio Bio & Company da tanto tempo, anche lei, Giulia Parisi, dog fashion blogger. Ciao Giulia, ben trovata a Radio Bio.
1: Ciao Davide, tra l'altro questa lunga estate è caldissima, mi viene in mente la canzone di Max Pezzali che potresti mettere dopo.
0: Ti metterò questa apposta, così impari. Giulia, famosissima per il tuo Meci Meci. Io quando ho conosciuto Giulia, ci siamo conosciuti online, e allora lei mi ha scritto, mi faceva piacere fare delle collaborazioni insieme, dico ma sì, che figata, che bello, e a un certo punto quindi scambiamo il famoso segui su Instagram e sono rimasto incantato a vedere i suoi servizi fotografici di questi Meci Meci con il tartan azzurro, con delle cose. Tu sei proprio la queen del Meci Meci, diciamo una delle prime che ha iniziato a proporlo per quanto riguarda il circolo delle pet influencer, o meglio dog blogger. Attenzione.
1: Ah, amore, grazie, che onore. Allora, però, dato che io sono una umile, diamo a Cesare quel che è di Cesare, nel senso che noi italiani in realtà non abbiamo inventato niente e tu lo sai molto bene. Sì, perché poi tutti i trend effettivamente nascono in Cina, in Giappone, in America, soprattutto in America. E il Meci Meci effettivamente nasce da lì. In realtà io sapevo tutta la storia, poi vabbè, adesso ho la memoria un po' corta.
0: Anche perché se si chiama Meci Meci non è nato in Italia, diciamolo.
1: Esatto, così. Perché poi in italiano sarebbe tipo neanche Combo Combo, Meci Meci.
0: Combo Combo.
1: Combo Combo, quello è un po', fa un po' africano.
0: No, fa un po' giapponese.
1: Cioè, comunque, vabbè, tradotto in italiano sarebbe vestirsi uguale al cane. O meglio, che poi la domanda è, ma siamo noi che ci vestiamo come il cane o il cane si veste come noi? Cos'è il Meci Meci? Allora, io sì, in realtà ho iniziato, sono stata una delle prime italiane a fare questo trend, chiamiamolo così. Ora sono tutti Meci Meci, cioè qualsiasi cosa è Meci Meci. Ma in che cosa consiste? In realtà è poi una banalità, nel senso che a volte basta anche un piccolo dettaglio dello stesso colore del collare del cane, quindi non so, tu metti un fiocchetto tra i capelli, un braccialettino. Questo dovrebbe essere, quando poi in realtà
0: sfora un attimo nella tragedia.
1: Sappiamo che ricade tutto nel kitsch e si vedono delle cose non riesco neanche a dirlo. Il Meci Meci dovrebbe essere una cosa easy, divertente. Molte persone vedo che sui social la prendono come una cosa molto molto seria e a volte obbligano il cane proprio a vestirsi.
0: Che non è proprio il caso.
1: Quindi qua cadiamo proprio nel ridicolo e diciamo che appunto questo trend del Meci Meci non è nato per questo.
0: Il Meci Meci nasce per creare un punto di unione fra l'essere umano ed il cane, per renderlo parte della famiglia, per rendere una cosa carina. Ti ho girato tra l'altro delle cose su TikTok di questo ragazzo influencer nero col suo un maltese, non mi ricordo bene quale cane, praticamente il cane è vestito come lui. Secondo me quello non è Meci Meci, quello è too much.
1: Too much,
0: la differenza fra Meci Meci e too much è non rendere ridicolo il cane. Quindi è inutile che io ti chieda veramente qual è la cosa che fa cadere nel kitsch, perché ne abbiamo già parlato,
1: sì.
0: O c'è un limite proprio oltre?
1: Ma il limite secondo me è proprio quando tu obblighi il cane a non essere più un cane ma una persona, ecco.
0: Ti avevo presentato il dottor Giuseppe Faranda, medico veterinario in quel di Torino, che ha scritto un libro dove lui a un certo punto dice in maniera molto chiara, esplicita, io sono un essere umano e voglio essere trattato da essere umano, quindi immagino che il cane è un cane e voglio essere trattato da cane. Grazie Giulia di essere stata in nostra compagnia, a questo punto anche con te. Chiudiamo la valigia con i nostri completini Meci Meci che vogliono dire due cose. Scappiamo al mare mentre ascoltiamo la più bella musica di Radio Bio & Company.
1: Yeah.

è sicuramente la donna più famosa e più sexy dell'intero pianeta e nonostante abbia appena compiuto 100 anni, la stella nel firmamento della costellazione di Hollywood brilla come non mai. Spesso accompagnata dal suo piccolo maltese Muff, è ancora oggi inimitabile. Marilyn Monroe, adesso su Radio Bau con I Wanna Be Loved by You.

Ben ritrovati su Radio Bar & Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bar & Company con Bodicea.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: lei.
1: Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è un graphic novel, si intitola Laika ed è di Nick Abazis, edito da Tunué e tradotto da Omar Martini. Dopo anni di ricerche, ricostruisce la storia di Laika, il primo essere vivente lanciato nello spazio il 3 novembre 1957. Pubblicato per la prima volta nel 2007 e vincitore di numerosi premi, tra cui l'Eisner Award, ossia l'Oscar del fumetto, racconta la storia della cagnolina dalla coda arricciata che era stata trovata per le strade di Mosca e poi addestrata per la missione spaziale dello Sputnik 2. Venne lanciata senza avere il tempo per provare il modo di programmare il suo ritorno sulla Terra. La sua morte, avvenuta poche ore dopo il lancio, venne nascosta per anni. La storia di Laika è qui inserita in un affresco storico affollato da uomini che, pur di raggiungere i loro obiettivi nel dilemma tra progresso scientifico ed etica, scelsero di rinunciare alla propria umanità. Toccante. Il secondo è I cani, la mia vita, nella sua nuova edizione aggiornata e ampliata. L'autrice Sara Turetta, fondatrice dell'associazione Save the Dogs and Other Animals ed edito da Sonda. Da oltre 20 anni questa associazione opera tra Italia e Romania per offrire una speranza ai cani randagi e maltrattati. Con passione e determinazione ogni anno cura quasi 2000 cani nella sua clinica veterinaria in Romania e ne ospita oltre 200 nel rifugio in attesa di adozione. Questa nuova edizione ampliata include 3 nuovi capitoli che raccontano l'impegno straordinario in Ucraina durante la guerra per aiutare gli animali vittime del conflitto e i nuovi progetti avviati in Italia. Tra questi, Non uno di troppo, un'iniziativa volta a combattere il randagismo nel sud Italia e Amici di strada, compagni di vita, un programma che si prende cura degli animali appartenenti a persone senza fissa dimora o a basso reddito a Milano, garantendo loro benessere e dignità. Il commovente memoir della donna che ha dedicato la vita a salvare cani abbandonati è la storia di chi ogni giorno si batte per un mondo più giusto, anche per i nostri amici a quattro zampe. Fortissimo. Il terzo è Quando i gatti cadono dal cielo, della scrittrice, poetessa e illustratrice cinese Yu Yoyo, edito da Garzanti con la traduzione di Sara Caraffini. La copertina è realizzata da Teresa Cherubini. Avete mai visto una pioggia di gatti? Immaginate dei micetti che giocano a nascondino tra i nuvoloni scuri, cadendo come gocce di pioggia e lasciando impronte di zampette sul terreno. Questo è il sogno di Yoyo, una vera e propria favola, ed è questo il sogno che cambia per sempre il suo modo di guardare il mondo. Insieme a suo marito accoglie nella loro casa Gatto, un bellissimo gattino, e inizia una nuova vita, una vita in simbiosi. La storia che racconta si alterna a disegni meravigliosi realizzati dall'autrice stessa. Questo libro unisce le atmosfere orientali al calore che solo i gatti sono in grado di offrire. Perché un gatto può davvero cambiare la vita, riempiendola di momenti di stupore e gioia. I gatti insegnano ad amare incondizionatamente. Magico. Buona lettura!

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di agosto. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Leone. Giove e Mercurio nel segno, Marte e Urano in gemelli, Venere in bilancia, ma anche Saturno in Ariete, a braccetto con Nettuno. Agosto in pieno stile per la sontuosa festa di voi animali Leone, che radunerete da ogni regno i vostri amati amici e sudditi. Auguri, fieri leoncini celesti! Nella tua valigia non può mancare, naturalmente, una crema solare, specifica per zone delicate, se siete pet abituati alla canicola en plein air. Buone vacanze dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet contro l'abbandono animale.
2: Uno degli uomini più famosi e ricchi del mondo aveva trasformato la sua tenuta californiana in un santuario che ospitava un gran numero di animali, tra cui giraffe, lama, tigri e fenicotteri. Molti di questi esemplari non erano delle semplici attrazioni, ma animali salvati da macelli, da circhi in chiusura o da zoo dismessi. In onore dell'isola che non c'è, il santuario venne battezzato Neverland, il luogo fantastico delle avventure di Peter Pan, tanto amato da Michael Jackson. Adesso su Radio Bau & Company con Human Nature.

Le vacanze estive sono un'ottima occasione per prendere un cucciolo e poterlo inserire al meglio in famiglia. Le attività all'aperto insieme vanno commisurate alla capacità del cucciolo di affrontarle con serenità e della sua resistenza fisica, ovviamente correlata all'età. Spesso non ci si pensa, ma è importante non dimenticare che l'asfalto di strade e marciapiedi d'estate può raggiungere temperature elevatissime e rappresentare un alto rischio per i cani durante la passeggiata, specie se cuccioli, perché il loro cuscinetto è ancora delicatissimo. Oltre alla possibile ustione dei cuscinetti protetti da uno strato di cheratina ma non del tutto isolati, il rischio maggiore è quello del colpo di calore, che in particolare nei cuccioli e nel cane di piccola taglia può essere causato dall'irradiazione del substrato rovente sul corpo. Meglio dunque non sostare mai con il nostro cane su strade assolate e farlo passeggiare solo sull'erba o in zone ombreggiate in orari più freschi. In auto invece i rischi sono diversi. Non solo è assolutamente da evitare qualunque sosta a motore spento anche se solo per pochi secondi, ma anche durante il tragitto è bene assicurarci che vi sia un parasole in corrispondenza del posto in cui viaggia il nostro cucciolo. Ne esistono di tutti i tipi, anche per il lunotto posteriore. So per certo che avrete cura del vostro cucciolo per la vostra prima vacanza insieme. Ancora buone vacanze da Radio Bau.

Assieme a sua madre, Maggie Bard, ha lanciato nel 2020 l'organizzazione no profit Support and Feed. Questa realtà combatte la crisi climatica e l'insicurezza alimentare promuovendo un sistema basato su prodotti vegetali. Ed è grazie alla collaborazione nei suoi tour mondiali che l'organizzazione ha contribuito alla distribuzione di oltre 7 milioni di pasti vegani a comunità in difficoltà, introducendo l'iniziativa The Pledge per invitare i fan a mangiare vegetale almeno per 30 giorni. Su Radio Bay & Company c'è Billie Eilish con Billie Bossa Nova.

è stato un grandissimo amante dei gatti. Ne ha posseduti almeno 10 nel corso della sua vita, considerandoli a tutti gli effetti parte della sua famiglia. I più conosciuti erano Tom, Jerry, Oscar, Tiffany e Delilah, la sua gatta preferita, la gatta a cui tutto era concesso e a cui ha dedicato anche una canzone nell'album di commiato Innuendo. Su Radio Bau & Company c'è Freddie Mercury con Delilah.

Welcome back, ben ritrovati, sono gli Bank Company. Se state pensando di intraprendere un viaggio in macchina con il vostro gatto, ho qualche consiglio da darvi. Anche perché, insomma, così, non so quanti anni sono che ho dei gatti, pensiamoci un pochettino. Viaggio in auto sicuri, senza stress, in 5 mosse. Pronti? Prima di prendere in considerazione l'idea di un viaggio in auto col micio, è opportuno abituarlo con anticipo all'abitacolo, all'odore e ai rumori del veicolo con cui pensiamo di fare il viaggio, in modo da poter affrontare il viaggio in massima serenità per tutti quanti, non solo per noi, ma anche e soprattutto per lui. Numero uno, un consiglio che do sempre: fate in modo che il micio si abitui per tempo al trasportino. Tipo, ad esempio, lasciatelo in casa, lasciatelo per casa con la porticina aperta. Magari all'interno potete mettere il suo cuscino, la sua copertina, qualche giocattolino. Proprio per tirarlo tipo esca mettete dei bocconcini. In questo modo il gatto, quando entrerà all'interno, si sentirà sicuro, comodo, proprio come un'estensione della sua casa. Numero 2. Prendiamo il gatto chiuso dentro il trasportino e andiamo verso l'auto parcheggiata. 3. Apriamo il trasportino solamente all'interno dell'auto, avendo ben cura di aver chiuso porte e finestrini. Numero 4. Accendiamo il motore in modo che il rumore gli diventi poco a poco familiare. Se il micio ci sembra tranquillo, iniziamo a fare qualche giro attorno al nostro quartiere. Così possiamo testare quanto lo innervosisce e possiamo pian piano abituarlo ad andare in giro in auto. 5. Abbiamo sempre il nostro jolly dei ferormoni da spruzzare all'interno del trasportino. Circa un quarto d'ora prima della partenza lo aiuterà sicuramente a riconoscere l'ambiente come accogliente e sicuro. Se non avete mai viaggiato con il vostro gatto, penso che valga la pena di tentare questa strada. Ed ancora buone vacanze, io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

Il forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

0: E rieccoci, Radio Bao & Company rimane con te per tutta l'estate, Pets and Friends, con tutti gli amici di Radio Bao & Company, Federica Farini, la donna dell'Astro Bao. Siamo arrivati ad agosto, Federica.
1: Col botto, quest'anno, agosto, in senso appunto non per i nostri animali, ma con il botto celeste.
0: Il botto celeste, adesso ci spiega che cos'è. Il leone col botto, come calmare un cane drama queen a Ferragosto. Perché possono succedere un sacco di cose a proposito di botti, di grigliate, di un sacco di gente, di casino, dai, diciamolo tranquillamente.
1: Esatto.
0: I cani si agitano.
1: E soprattutto appunto anche un occhio al mare quando entra e esce dall'acqua, le persone, cioè ci sono degli accorgimenti, no, che dobbiamo seguire. Ma perché questo agosto è così importante? Perché soprattutto in questo mese avremo delle eclissi che non si verificano spessissimo, addirittura eclissi di sole che cadrà il 12 di agosto. È molto potente perché si vedrà, penso, anche in Italia con una buona percentuale di adombramento, quindi aiuto. Sul 70-80% si oscurerà. Le eclissi che cosa sono? Sono degli eventi celesti che segnano, muovono molta energia e segnano degli avvenimenti che, ahimè, per gli antichi erano nefasti. Per noi moderni possono essere degli imprevisti, oppure accade qualcosa, finisce qualcosa, ma cosa ci interessa per gli animali? L'energia, tanta energia. Gli animali sono sensibili e perciò ancora di più per una drama queen come per esempio un cane del leone, che deve essere ancora di più accontentato, perché il cane del leone drama queen deve essere visto, deve essere seguito perché vuole essere visto, se no vi romperà l'anima all'inverosimile, ma non deve essere viziato.
0: Okay.
1: Quindi giochi, socializzazione, cerchiamo di educarlo anche se vuole essere accontentato.
0: Identifichiamo la razza del cane drama queen leone, per così, tipo un bulldog inglese?
1: Sì, però lui è piacione, alla fine un tenerone anche se è testone.
0: Però vuole essere assolutamente
1: sì,
0: preso in considerazione,
1: sì,
0: se no fa,
1: sì,
0: si mette a fare dramma.
1: Esattamente, okay. Abbastanza. E poi quando si impunta sono guai, lo sappiamo. Allora, un altro segno un po' drama queen, che adesso quando lo dirò tutti diranno il pincher, perché lui ha delle competenze sociali molto elevate, cioè lui si crede, poverino, lui vede il mondo dal suo punto di vista e quindi è molto determinato, molto sicuro di sé e va molto accontentato, anche se al tempo stesso educato. Qui dobbiamo, cosa dobbiamo fare? Utilizzare le sue competenze. Quindi,
0: certo,
1: in realtà lui è un animale fantastico, è una razza fantastica, ma non deve essere sfidato.
0: Tu sai che il pincher dentro la sua testa è convinto di essere un Doberman?
1: Certo, perché ne deriva in parte, non è mica stupido.
0: È una zampa di un Doberman. Un altro cane che ci dà dei gran problemi a Ferragosto potrebbe essere?
1: Beh, ovviamente il barbone, che con la sua bellezza e regalità vuole essere visto, e infatti di diverse taglie, quindi cioè qui la problematica può essere gestita su varie taglie e necessita anche di tanta cura e attenzione. Però in questo caso noi sappiamo che il barbone deriva anche nella parte originaria un cane che andava a raccogliere le prede nell'acqua, quindi non so, le anatre per esempio, quindi ha una componente un po' cacciatrice che va risvegliata e va indirizzata, quindi dobbiamo sempre accontentarlo, gestirlo e rispettarlo.
0: Beh, chi ha un barbone ha imparato a conviverci e, come detto bene, a seconda delle taglie è più o meno,
1: sì,
0: problematico. Più è grosso, secondo me, più è problematico.
1: Beh, però più è grosso, più lo possiamo far diventare giuggiolone, ok? Mentre quello piccolo può infastidire o comunque può incaponirsi ed essere molto più veloce in realtà nelle sue poi azioni. Quindi anche lì attenzione.
0: Attenzione, intanto vi auguro un buon Ferragosto. Questa è sempre Radio Bao & Company. Saluto Federica Farini e restate con noi e con la nostra più bella musica.

È il 1966, quando un bobtail di nome Martha entra nella vita di un giovane cantautore, diventando la sua inseparabile compagna. Lui ama quel cane più di ogni altra donna, al punto da dedicargli una canzone che verrà inserita niente poco di meno in un album che diventerà leggenda della musica. L'album è il White Album del 1968 dei Beatles e lui è Paul McCartney. E la canzone è Martha My Dear.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri qui, ma udite udite per la cinquantesima volta. Il primo è Il mio gatto Jugoslavia di Pajtim Statovci, edito da Sellerio con la traduzione di Nicola Rainò. I temi sono l'identità, l'accettazione, l'immigrazione, la guerra, l'omosessualità. Racconta la storia di una madre intrecciata a quella del figlio, Bekim, che come unico compagno ha un enorme serpente boa. Ma in questo libro c'è anche un gatto con dei poteri magici, una creatura parlante, capricciosa, affascinante e manipolatrice che guida Bekim in un viaggio sconvolgente nel suo passato, verso il Kosovo e i suoi demoni, per dare un senso alla storia della sua famiglia. Magico! Il secondo è Il sudore dopo la pioggia di Cedric Sapin Defour, edito da Salani con la traduzione di Francesco Bruno. Questo libro è per chi ama un cane, ma soprattutto un libro sui rapporti, sui sentimenti, sull'amicizia e sull'amore. È il racconto di 10 anni di vita condivisi dall'autore con il suo cane Ubak, un bovaro del Bernese con il quale ha stretto un legame unico e naturale, fatto di gioia, di dolore, distanti irripetibili che cristallizzano i rapporti e l'inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi. In alcune pagine sembra addirittura di sentire l'odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dopo la pioggia. Commovente. Il terzo è La vita segreta delle api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Ho appena letto che negli Stati Uniti non ci sono mai state così tante api come ora. Dopo anni di declino sono infatti tornate a crescere e oggi hanno raggiunto un record storico, ben 3.800.000 esemplari. Mi sembra una notizia ottima, visto che Albert Einstein disse che se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Le api vivono appena 40 giorni, ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale. Il nonno dell'autore era un apicoltore e oggi lui gestisce una sessantina di arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario superorganismo vivente. Un testo ricco di notizie e poesia che racconta la vita segreta delle api, ma anche la loro vita sociale, appassionante. Buona lettura!

ha sfruttato la sua celebrità per promuovere il rispetto degli animali, parlando spesso della sua scelta di vita e del suo profondo legame con cani, gatti e cavalli. Nella sua fattoria ospitava diversi animali salvati e gestendo la sua proprietà in California come un vero e proprio rifugio sicuro per questi animali. Quando ho sentito per la prima volta questa canzone alla radio era l'estate del 1980 e sono subito uscito per comprare il disco, la colonna sonora di Xanadu. Adesso qui su Radio Bay & Company c'è Olivia Newton-John, Magic.

0: Lau & Company, naturalmente. Astrobau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali. Capricorno. Per gli animali Capricorno nel mese di agosto il clima si farà variabile. Da una parte gli impegni di Saturno e Nettuno e Venere, a caricare l'emotività e la stanchezza tra le mura domestiche. Dall'altra il desiderio di scalpitare con Marte e Mercurio opposti dal Cancro. Nella tua valigia non può mancare un ventilatore portatile, soprattutto per i pet particolarmente sofferenti al caldo, a causa delle sgobbate saturnine. Acquario. Sali e scendi nel mese di agosto per gli animali acquario. Giove e Mercurio in Leone vi proporranno qualche indigestione e contrattempi. Nessuna paura. Marte e Urano in Gemelli, in compagnia di Plutone nel segno, vi renderanno più abili di Spider-Man nel trovare soluzioni e coccole dai vostri amati umani. Nella tua valigia non può mancare un mix di lunghine e pettorine varie per sperimentare giri e movimento in semi-libertà. Attenzione alle fughe. Pesci. Agosto allegro mosso per gli amici pesci. Con Marte e Mercurio dolci dal Cancro nella vostra casa quinta, quella del piacere e del divertimento, non mancheranno occasioni di nuovi incontri per sogni di una notte di mezza estate. Nella tua valigia non può mancare snack rinfrescanti, perfetti per i picchi nutrienti. Buone vacanze dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza, sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
1: Il governo del Nuovo Galles del Sud in Australia ha avanzato una severa proposta di riforma legislativa per contrastare in modo drastico il fenomeno degli animali lasciati chiusi nelle automobili. Quindi un problema che capita in tutto il mondo, non solo in Italia. Il provvedimento mira a introdurre un reato specifico per chiunque abbandoni il proprio animale all'interno di un veicolo esposto al sole, dove le temperature possono superare rapidamente 50 gradi, diventando fatali in pochi minuti, come ben sappiamo. Le sanzioni previste dalla nuova normativa sono particolarmente dure, con multe che possono sfiorare i $44,000 australiani e il rischio concreto di scontare fino a un anno di reclusione. E vai! Questa stretta legale punta a superare i vecchi ostacoli burocratici, garantendo interventi preventivi e punizioni immediate per tutelare efficacemente il benessere degli animali. A me non resta che ricordarvi che i nostri animali domestici devono salire in macchina rigorosamente accompagnati da noi per andare al mare, per andare in montagna, per andare in vacanza insieme, sempre felici. Questa è Radio Bau & Company, restate in nostra compagnia per tutta l'estate.

Ed ancora una buona estate qui su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri. ANAS e Lega Nazionale del Cane augurano a chi si appresta a partire con il proprio amico a quattro zampe un viaggio sicuro a bordo del proprio veicolo, con qualche piccolo consiglio. Iniziamo? Se il vostro cane è soggetto al mal d'auto, prima di partire chiedete consiglio al veterinario per contenere il disagio legato a questa nausea. Aprite parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l'ingresso di aria fresca, questo andrebbe fatto anche solo con noi. Non esporre direttamente il cane all'aria condizionata, cercate di guidare il più dolcemente possibile evitando accelerazioni e frenate brusche. Assicuratevi che la temperatura all'interno dell'auto non sia né troppo calda né troppo fredda. Durante i lunghi viaggi fate soste regolari per permettergli di bere, sgranchirsi le zampe e fare i propri bisogni, esattamente come capita per noi. È sempre meglio abituare il nostro animale gradatamente a fare lunghi tragitti in auto e, se possibile, abituarlo a viaggiare a stomaco vuoto. Insegniamo al nostro cane ad associare l'esperienza del viaggio ad un'attività piacevole. Ad esempio, una bella passeggiata una volta giunti a destinazione, che può aiutare a ridurre l'ansia e la paura. Portate sempre in auto un suo gioco o una sua coperta per rendergli l'ambiente più familiare. Gratifichiamo il nostro cane con carezze e parole molto affettuose quando durante il viaggio si dimostra carino o tranquillo. Impariamo ad evitare di rassicurarlo continuamente quando invece si agita, abbaia o piagnucola, altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio. Questi sono solo alcuni consigli standard, io sono pronto a scommettere che voi ne avete molti, ma molti di più. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Wow per tutta l'estate e ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Wow.

La raffinata cantante jazz ha dedicato la sua celebre ballata Man of the Hour interamente al suo barboncino di nome Ralph, ma ironizzando nel testo della canzone sul fatto che il suo cane si sia rivelato col tempo un compagno di vita decisamente più fedele, affidabile e affettuoso, messo al confronto ai partner umani che aveva avuto in passato. Norah Jones è qui su Radio Bava & Company, appunto, con Man of the Hour.

comune di Cannes, in una breve cerimonia, ha ribattezzato la spiaggia del cinema, quella dove ogni sera per i 10 giorni di festival si svolgono le proiezioni gratuite, per intenderci, spiaggia Brigitte Bardot. E proprio in omaggio alla diva animalista, il sindaco ha annunciato che l'accesso alla spiaggia sarà consentito ai cani in determinati orari della giornata. Certe persone sono decisamente destinate a cambiare il mondo anche quando non ci sono più.

E ben ritrovati su Radio Vai in Company, finalmente arrivata l'estate, già vi vedo che state andando in vacanza con il vostro cane. Il Ministero della Salute promuove e sensibilizza l'ingresso dei cani in spiaggia e al mare, precisando delle raccomandazioni importanti. Valutiamo sempre la possibilità di portare i cani in spiaggia, solo se sussistono condizioni favorevoli come ventilazione e la possibilità di avere dell'ombra, mi raccomando. La spiaggia,

quando non è affollata, è il luogo ideale per fare dell'attività motoria con il proprio cane, come lunghe passeggiate, brevi corse, perché presenta ampi spazi e visibilità perfetta anche a distanze lontanissime. Insomma, il cane non si può nascondere. Non presenta i cosiddetti nascondigli, punti non visibili improvvisi, ad esempio gli angoli lungo i marciapiedi, che potrebbero nascondere spiacevoli sorprese. Siete abituati a far fare il bagno al vostro cane al mare? Il bagno al mare, se non forzato nei modi e nei tempi, è assolutamente divertente, piacevole e gratificante per il cane. Oltre che essere per i soggetti con scarsa mobilità, un modo di incredibile utilità per farli muovere senza troppa difficoltà. Mi devo raccomandare che, anche se portare un cane a fare il bagno al mare nelle ore troppo calde e lasciarlo asciugare sotto l'ombrellone, è tutto fuorché salutare e piacevole per il cane. Quindi ci vediamo in spiaggia? Sono quello che sotto l'ombrellone sta ascoltando Radio Bike Company.

Rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà?

0: E rieccoci a Radio Bayern Company, sempre con te come il tuo migliore amico. Corriamo verso quest'estate, Pets and Friends. In studio con me c'è Giulia Parisi, grande amica di Radio Bayern Company, meglio conosciuta come Dog Fashion Blogger. Ciao Giulia, ben trovata a Radio Bau.
1: Ciao Davide, c'è chi diceva buona primavera, io ti dico buona estate.
0: Estate 2026, ci sono dei must have da spiaggia, i cani oramai hanno praticamente più moda di noi, possiamo dirlo Giulia, c'è anche un po' troppa roba secondo me. Trovo molto belle le foto dei cani con il cappellino in testa, ma francamente mi chiedo poi qual è quella persona che forza il cane a mettere il cappellino in testa per portarlo in giro. Ci sono degli articoli che secondo te sono completamente da evitare senza che arriviamo al punto di fare una blacklist, dai.
1: Allora, c'è una cosa che non tollero più e che continuo a vedere nonostante i Save the Planet, quindi salviamo l'ambiente, plastic free, ma i portasacchetti di plastica, ma perché sono ancora in commercio? Io la trovo una cosa aberrante, non sei d'accordo?
0: Assolutamente, anche perché sono fatti di plasticaccia.
1: Cioè, ecco, quindi se proprio ti devo dire un prodotto che non voglio più vedere nei negozi è proprio questo.
0: Il portasacchetti di plasticaccia, soprattutto. I sacchetti sono biodegradabili.
1: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché in realtà noi raccogliamo i bisogni dei nostri cani, li buttiamo nell'umido, ma in realtà vanno buttati nel secco, cioè un grandissimo capitolo. Ma
0: in realtà andrebbero buttati in un portacacca apposta. Io addirittura sono stato sgridato dal portinaio di dove abitavo una volta in via Barzilai, perché ho buttato il mio fazzoletto del naso dentro la raccolta delle feci dei cani. C'erano questi contenitori verdi, questo è, vabbè, aveva un po' le balle girate, mi ha posto la faccia praticamente e mi ha detto: perché poi devo svuotarlo, devo togliere la carta, quando in realtà un pezzo di carta del fazzoletto si distrugge tanto quanto il resto.
1: Però sì, ci dovrebbero essere gli appositi cestini, ma infatti quando vai nell'area cani c'è il bidone proprio solo per quello.
0: Oppure ci sono queste bellissime opere di arte libera, che non so se capitano ancora, dove tutti mettono i sacchettini tutti insieme. Ma perché capita questa roba?
1: Io divento una bestia di Satana.
0: Perché c'è questo culto di fare questo monumento di sacchettini con la cacca dentro?
1: Non lo so, raccolgono i bisogni del cane perché si sentono delle persone corrette nel farlo, poi lasciano
0: questo muro di Berlino, questa sorta di Sagrada Famiglia di sacchettini,
1: la famosa merda d'artista.
0: Quella l'ha fatta Piero Figura, a proposito.
1: È vero, Piero, salutiamo scatolato.
0: Ciao
1: Pierone. Ciao Piero.
0: Giulia, scappiamo, andiamo in vacanza.
1: Andiamo al mare.
0: Senti, a proposito, dove andrai quest'estate in vacanza con Lady e Bruno?
1: Indovina indovinello, ce ne andiamo tutti in Puglia.
0: Ho questo vago sospetto, non so perché.
1: Perché è molto dog friendly.
0: Sì?
1: Sì.
0: E dire che negli anni 80 invece non erano assolutamente così aperti.
1: Si è evoluta tantissimo.
0: Però sono contento che uno possa avere finalmente un posto dove stare un po' sereni. Poi, per carità, la buona educazione c'è sempre, uno chiede se può tornare col cane, se può contare con due cani, se può fare determinate robe, però è vero. Giulia, buone vacanze.
1: Un bacione.
0: E questa è sempre Radio Bayern Company, restate con noi per tutta l'estate.

e sicuramente uno dei più radicali e influenti attivisti per i diritti degli animali hollywoodiano, vegano convinto fino all'età di 3 anni. La sua dedizione alla causa antispecista è totale e si riflette nelle sue scelte di vita quotidiane, nell'uso sistematico della sua notorietà globale per dare voce agli animali. Joaquin Phoenix è su Radio Bauer & Company con Ring on Fire.

Ben ritrovati amici Radio Man Company. È considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto. E nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone, resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Man Company.

0: imposter.
1: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno. Illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling e Kupfer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi ovviamente la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa riflettere sullo scorrere del tempo e fa quello che sa fare, scrivere per condividere la sua esperienza con discrezione, umorismo e autoironia, analizzando in profondità il significato di cura e affetto nel rapporto tra uomo e animale. Il cuore grande di un cane è il racconto talvolta spietato e struggente, ma sempre sincero e generoso, di cosa significa prendersi cura di qualcuno e creare dei legami profondi e ineguagliabili. Profondo. Buona lettura!

0: Pets and Friends.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo a, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a casa.

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I Stand By You.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Ariete. Giove e Mercurio in Leone, accesi da Plutone in Acquario, uniti a Saturno e Nettuno nel segno, stimoleranno sollecitamente i 5 sensi degli animali Ariete nel mese di agosto. Nella tua valigia non può mancare un masticativo, Kong se sei cane, passatempo sano per mantenere la concentrazione e disperdere l'energia in eccesso con la masticazione e il gusto. Toro. In agosto gli animali toro vedranno Mercurio e Marte in cancro, espansi da Venere in bilancia, per voi favorevoli a garantire un'armonia piacevole che sarà utilissima contro gli impulsi di Giove e Mercurio in leone, forieri di imprevisti o appesantimenti psicofisici momentanei. Nella tua valigia non può mancare detergenti delicati post bagnetto, una coccola essenziale nel caldo estivo e perfetti per favorire detersione e relax. Gemelli. Giove e Mercurio in leone, Marte nel segno, Plutone a favore, Saturno e Nettuno frizzanti. Nel mese di agosto per gli animali gemelli sarà come essere presenti a un party di non compleanno. La festa, a base di leccorni al pesce o altri aromi, nella tua valigia non può mancare un tappetino refrigerante, perfetto per aumentare il benessere dopo l'impiego caliente di tutte queste energie. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
2: Il magazine Rolling Stones l'ha piazzata alla 59esima posizione della classifica dei 100 migliori cantanti di sempre. Ha venduto oltre 40 milioni di dischi in tutto il mondo e ha vinto 138 premi, fra cui 5 Brit Award, 4 MTV Music Award, 3 UK Music Video Award e un premio italiano della musica. È stata inoltre 15 volte ai Grammy Award, ha un premio Oscar e 2 Golden Globe. E nel 2000 ha vinto la Palma d'Oro e il premio per la miglior attrice al Festival di Cannes. Shh, c'è Bjork con It's So Quiet.

siamo così fortunati da avere a disposizione una dog beach e al nostro cane piace venire al mare con noi. In ogni caso, non occorre che io vi ricordi di evitare le ore più calde in spiaggia con il vostro cane. Dopo la giornata in spiaggia è opportuno ripulire per bene il nostro amico a quattro zampe. Infatti la sabbia può rivelarsi parecchio fastidiosa, soprattutto per certi tipi di manti, e la salsedine, oltre a creare prurito, può rendere maleodorante il pelo, anche una volta asciugato. Negli stabilimenti attrezzati ci sono appositi lavatoi o proprio delle vere e proprie docce dedicate per poterlo risciacquare bene. Diversamente sarà sufficiente una canna da giardino, quella che usiamo per bagnare l'orto, insomma. Se state usando le pipette antiparassitarie, vi devo ricordare che lo shampoo lava via anche il principio attivo che si diffonde sul sebo protettivo della cute, e lo stesso vale anche per i collari, che ovviamente devono essere tolti e non lavati. E una volta risciacquato per bene il vostro cane, a me non resta che augurarvi una buona vacanza da Radio Bau.

è stata una delle prime Catwoman, incarnando il personaggio nella terza e ultima stagione della serie televisiva Batman, facendo nascere le sue rumorose fusa che l'hanno resa un'icona. Forse per questo ha avuto un numero importante di gatti e gattini, tra cui Jinx, Mishak, Willow, Confetti, Tippi e Sean, che era un gatto birmano marrone scuro che le teneva compagnia nella sua casa di New York mentre lei si esibiva a Broadway. Su Radio Bava & Company c'è Artachitte con The Girl from Ipanema.

Joel Zimmerman, un noto produttore musicale canadese, ha pagato una fattura veterinaria di ben $30,000 dopo che 27 gatti e gattini sono stati salvati e portati alla Humane Society di Oakville. Molti degli animali non avevano mai ricevuto cure veterinarie adeguate e necessitavano di visite, vaccinazioni, interventi chirurgici e anche il famoso microchip. Un gatto ha anche avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza per un'infezione potenzialmente letale. Zimmerman si è fatto carico dell'intero costo, contribuendo al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale a livello locale. Su Radio Bau & Company c'è Joel Thomas Zimmerman, alias Deadmau5, con The Vet.

Ed ancora una buona estate con Radio Bain Company. Siamo pronti per partire per le vacanze in auto con il nostro cane o con più cani o con più animali, a parte noi chiaramente. Ci sono delle regole da seguire. Per il trasporto del nostro animale a quattro zampe è importante rispettare le norme previste dal nuovo codice della strada, articolo 169-170, relativi al trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli a motore. Si riporta il comma di interesse: è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiori a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici anche in numero superiori a uno, purché custoditi in un'apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo, che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Questo vuol dire che non è necessaria la rete e un vano apposito per il trasporto di un solo animale domestico, cane e gatto, ma che l'animale in questione deve comunque essere tenuto in sicurezza in modo da non costituire intralcio per il guidatore. In caso di più animali domestici, la rete e il vano riservato invece sono obbligatori. Le sanzioni previste sono il pagamento di una somma da 84 euro a 335 e la decurtazione di un punto sulla patente. Sono certo di avervi solamente ricordato alcuni punti che già sapevate e naturalmente non mi resta che augurarvi buon viaggio con la musica di Radio Bao e buona estate.

Nella sua vita ha avuto diversi cani: un barboncino da tasca, un beagle, un chihuahua, un alano e altri cani. Anche se Mister era il suo preferito, il legame fra loro era così speciale che ne hanno fatto un libro per bimbi, che si intitola Mister and Lady Day, Billie Holiday and the Dog Who Loved Her. Per lei Mister non era solo un cane, era conforto, compagnia, un pezzo di normalità in una vita come la sua, piena di alti e di bassi. Billie Holiday è su Radio Bauer & Company con Strange Fruits.

0: Su Radio Bow & Company, naturalmente. Astro Bow di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Bilancia. Agosto con Venere nel segno, vostro pianeta guida. Sarà un tocca sana di armonia e benessere per voi animali bilancia, in connubio con Giove e Mercurio in Leone, per sconfiggere le durezze e le responsabilità di Saturno e Nettuno in Ariete. Nella tua valigia non può mancare oggetti di varia forma. Per il gioco del riporto, attività di interazione e collaborazione perfetta per socializzare con gli amici umani. Scorpione. Agosto caloroso e o impetuoso per gli animali scorpione, con Giove e Mercurio dal Leone a sollecitare impegno e responsabilità. I giorni avranno un asso nella manica da poter usare con astuzia grazie a Marte in Cancro e Mercurio in Vergine. Nella tua valigia non può mancare un asciugamano multiuso per asciugare il vostro manto e come rifugio comodo in qualsiasi luogo in caso di bisogno. Pratico e confortevole. Sagittario. Agosto, cuore mio, non ti riconosco per gli animali Sagittario. Ravvivati da improvvisi colpi di fulmine tra Giove e Mercurio in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete, Plutone trasformista, non vi mancheranno innamoramenti momentanei verso luoghi e situazioni. Nella tua valigia non può mancare un ombrellone e una tenda da sole, dato che non starete fermi un attimo, meglio creare un'oasi fresca. Buone vacanze dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, là dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau. Ma oggi voglio stupirvi e parlare proprio di cani ed esseri umani. Diamo il ben trovato a Federica Bertoni in studio con noi.
2: Ciao, buongiorno a tutti, spero di trovarvi bene. Ciao Davide, ovviamente a te trovo benissimo, neanche a dirtelo.
1: Manco a dirtelo, che cosa te lo dico a fare? Parliamo di pet terapia applicata in un ambito che non avevo ancora sentito, ovvero nelle aule di tribunale, dove la paura e l'ansia a volte tolgono il fiato, ci sono dei professionisti speciali pronti a fare la differenza. E sono i cani da supporto emotivo, addestrati per stare accanto a chi deve affrontare uno dei momenti più difficili della propria vita. Dare la propria testimonianza. Sì, perché questi cani sono lì a dare un aiuto alle persone che vanno a testimoniare, non agli imputati, chiaramente.
2: Cioè, questo specifichiamolo perché è importante, no? C'è
1: vita.
2: Un po' di confusione al giorno d'oggi spesso. Eh sì, perché è vero Davide, una sala può fare molta paura, una stanza d'aula, ma la presenza silenziosa di un cane che è accucciato ai tuoi piedi, puoi sentire lui che ti dà la sicurezza, accarezzarlo, sicuramente detende, insomma, e ti toglie un po' di stress. Ricordati che, ricordiamo ai nostri amici ascoltatori, che i cani hanno una sensitività veramente speciale, particolare, acuita, e quindi vengono utilizzati spessissimo proprio per questioni di pet therapy. Stanno vicino a malati mentali anche di portata, insomma, importante, e hanno un'utilità incredibile in questo.
1: Sono incredibili. Naturalmente i cani fanno parte di un progetto, sono seguiti. Non è che io domani mattina mi alzo e dico il mio cane è bravissimo, come mi è successo ai primi tempi di Radio Bau. Mi scrivevano alcuni miei amici e mi dicevano: io ho un cane bravissimo, secondo me può fare pet therapy, posso andare ad aiutare. No, bisogna fare dei percorsi, anche perché poi il tuo cane, il cane da pet therapy, a sua volta ha tutto un percorso per scaricare lo stress che accumula, si deve riposare un tot di ore. Vi parliamo di questi progetti proprio perché sono tanto importanti quanto seguiti e quanti, come posso dire, a un livello professionale molto alto.
2: È vero, è un livello professionale molto alto e loro sono eccezionali. Ci sono dei cani che hanno già delle predisposizioni, quindi magari il vostro cane ha delle predisposizioni, ascoltatelo, magari vi potete divertire anche insieme in un addestramento particolare.
1: Ed è sempre Radio Bau & Company, restate con noi con la nostra più bella musica. Vi salutiamo in questa lunga estate, Federica Bertoni
2: e Davide Cavalieri.

0: 3, 2, 1. E questa è sempre Radio Bang Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bau. I Love Animal, il momento magico, quello in cui appare Federica Bertoni.
1: Buongiorno amici di Radio Bao, ciao Davide Cavalieri, che bello ritrovarti qui con i nostri amici a parlare ovviamente di notizie dedicate ai nostri amici animali, ma non soltanto.
0: Non soltanto, restiamo insieme per tutta l'estate, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, alcune belle, alcune brutte, ma parlano tutte di animali volte al benessere, già lo sapete.
1: Oh, questo ci piace, ci piace. E senti, allora ti porto a Cipro, Davide, così, diretta, perché un bel giro estivo a Cipro, secondo me, mi piace anche. È un'iniziativa proprio dedicata al benessere animale che hai appena detto, che effettivamente sta offrendo un sacco di aiuto concreto ai randagi che vivono nelle strade. In pratica sono state installate delle stazioni automatiche alimentate da energia solare, pensate per fornire cibo secco e acqua pulita ai mici senza casa. Ma che cosa meravigliosa, dai!
0: Che cosa meravigliosa. Tra l'altro, io e Federica in questi giorni siamo andati in giro per gatti sfortunati. Spesso ci siamo domandati, ma perché in Italia non si riescono a mettere queste macchinette? Ma Federica ha la risposta.
1: Eh sì, ho la risposta, perché ovviamente la prima volta che ho sentito questa notizia io ho chiesto subito ai responsabili regionali, hai capito? E mi hanno detto che in Italia sostanzialmente è possibile farlo, perché fregherebbero tutto dalla mattina alla sera e spaccherebbero tutto con il nostro consueto, con la nostra consueta eleganza italiana, insomma. Ecco,
0: che è un po' da triste da dirsi, però purtroppo è esattamente così. Quindi quest'estate restiamo insieme, vi diamo dei consigli, per esempio vi diamo quella: se trovate in giro delle ciotole di animali liberi, diciamo, perché i gatti sono liberi, per noi non toccatele, casomai se le vedete senza acqua metteteci l'acqua, ma non prendetele a calci, non vi hanno fatto nulla di male. Questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi e con la nostra P.

0: I love animals.
1: Su Radio Bau amiamo tutti gli animali. E tu?
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: E rieccoci, Radio Mind Company, sempre con te, proprio come il tuo migliore amico. Io per migliore amica ho una bionda pazzesca, si chiama Federica Bertoni.
1: Solo grandi emozioni, eccomi qua, buongiorno a tutti amici. Ciao Davide Cavalieri, come stai oggi?
0: Molto bene, sarei stato meglio non avessi letto questa notizia che mi ha fatto girare un pochettino le cosine.
1: Cosa dice?
0: Questa notizia parla di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, dove una coppia ha deciso di cambiare casa, probabilmente non sappiamo i motivi, se non fosse che si è dimenticata nel trasloco il cane sul pianerottolo di casa.
1: No.
0: È una cosa semplicemente fuori
1: no,
0: di questo.
1: Qua ci vorrebbe uno di quegli effetti, sai, così.
0: Praticamente il cane è rimasto da solo diversi giorni. Se ne è accorto il vicino di casa, una persona di 53 anni che per qualche giorno ha portato acqua, del cibo, si è insomma accudito questa povera bestiola finché sono naturalmente intervenuti i soccorsi, eccetera, eccetera. Il cane è stato tratto in salvo, insomma, le solite cose, diciamolo tranquillamente.
1: Sì, le solite cose che ti ricordo l'anno scorso sono successe in maniera tragica, tragica, e ci sono stati dei fatti. Ci ricordiamo di quel cane legato alla ciclette?
0: No comment.
1: Ecco, lì ce ne sarebbero da dire veramente tantissime. Tra l'altro è stata cercata questa donna mille volte che l'aveva lasciato lì e non voleva neanche rientrare quando le hanno dato la comunicazione che il cane era morto, perché lei era in vacanza e se la stava godendo. Quindi ecco, dai. Però ricordiamo soprattutto ai nostri amici ascoltatori che abbandonare gli animali domestici è un reato punibile penalmente, e la normativa di riferimento appunto è l'articolo 727 del codice penale, che sanziona severamente, segnatevelo bene, chiunque abbandoni animali domestici o in cattività, con multe che partono da 1000 euro ma arrivano fino a 10.000 euro. Quindi state attenti a quello che fate, perché noi vi controlliamo, ma soprattutto denunciate chi lo fa, o chi avete, se avete qualcuno, dei dubbi su qualcuno, denunciate, perché così riusciamo a intervenire in tempo.
0: 10.000 euro che sono sempre troppo poche, dovreste pagare molto, ma molto di più. E lasciamo in sospeso questo discorso. Questa è sempre Radio Mind Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

I Love Animals. Questa Radio Bau and Company sta per tutti gli animali. Talk about-

0: Questa è sempre Radio Bao in Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao, ma oggi vi voglio parlare invece di un cane speciale. Lo facciamo insieme a Federica Bertoni qui ai Love Animals.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatori di I Love Animals. E oggi si parla di un cane veramente speciale, perché è tornato a casa da solo.
0: È tornato a casa da solo per dare l'allarme, perché la sua umana di riferimento lo ha portato a spasso ad un'ora un pochettino tarda e si è infortunata. E ha fatto questa signora la classica cosa, no? Dice: vado a portare a spasso il cane, non mi porto il cellulare, non mi porto niente. Si è fatta male, si pare che si sia fatta male a livello, insomma, mi pare di capire che si è fratturata una gamba. Non poteva muoversi, non poteva chiamare nessuno, quindi che cosa ha fatto il cane? È corso fino a casa a dare l'allarme, e la famiglia, giustamente, la famiglia svizzera, sottolineo il posto, ha dato l'allarme e, insomma, dalle 22:15 sono riusciti a trovare questa donna alle 3:15. Qua ci sono due messaggi. Il primo, che veramente il cane è stato un cane eroe, e il secondo è: portatevi sempre il cellulare quando andate a portare
1: sì,
0: a spasso il cane.
1: Sì, soprattutto magari, esatto, se andate un po', se vi inoltrate un po' magari in spazi verdi o boschivi, insomma, direi che ci sta. È vero che sono in Svizzera e sono più tranquilli, però insomma... Può succedere sempre qualche
0: cosa.
1: Vedi,
0: sempre lì
1: l'angolo.
0: La cosa. Tanto diciamo: non portatevi il cellulare, perché non dovete, esatto, guardare il cellulare quando siete col cane, perché quel tempo lì è tempo di qualità da dedicare, sì, al vostro cane. Ma allo stesso tempo, se c'è qualche cosa che non funziona, sia per voi che per quanto riguarda il cane, perché poteva essere il cane.
1: Mettetevelo in tasca, insomma. Ecco, mettetevelo in tasca. Comunque, i cani sono eccezionali. Ieri ho visto un video favoloso di questa signora che ogni notte si sveglia alle 3 di notte con un problema di Alzheimer e lei vuole uscire di casa insistentemente.
0: L'ho visto, fantastico.
1: Il suo pastore tedesco ormai ha questa abitudine, perché ha capito, lui le blocca l'uscita e la trascina prendendola da una manica, sai, del pigiama, e la riporta a letto. Cioè, ma capisci cosa fanno? È incredibile. E non è un cane addestrato, non è un cane semplicemente che ha avuto una sintonia incredibile con la propria padrona. Che bello.
0: È vero, sono molti questi cani. Anni fa ero ragazzino e non avevo capito queste cose. Una mia compagna di classe, e parlo, io facevo la terza media, non mi ricordo come si chiamasse la mia compagna di classe, pazienza, mi raccontava che il loro cane di casa era abituato ad aiutare la nonna, che si muoveva male oramai perché aveva una certa età e aveva diversi problemi alle articolazioni. Quando la nonna si avvicinava per aprire i cassetti, insomma, per fare delle operazioni, il cane si avvicinava a lei e lei diceva sempre: diventa di marmo. E lei si appoggia al cane, si inchina, apre i cassetti, fa tutte le sue robe, ma lei non chiama il cane va in automatico da lei. Io questa cosa all'epoca l'ho trovata bellissima, e forse uno dei motivi per cui oggi c'è Radio Bao.
1: E continuiamo con la splendida musica di Radio Bao & Company con Davide Cavalieri e Federica Bertoni.

Il gatto perde i peli soltanto in presenza di gente allergica. Garfield. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: rieccoci, I Love Animal in vostra compagnia, questa è sempre Radio Bae & Company, c'è Federica Bertoni.
1: Eccomi qui con voi e le nostre grandi emozioni dedicate ovviamente al mondo degli animali. Oggi sono carica Davide.
0: Oggi spariamo. Vi porto in vacanza in giro per l'Italia, dove sono diversi comuni che hanno emesso delle ordinanze per il benessere degli animali che obbliga i proprietari di cani, attendete, sentite, a raccogliere gli escrementi solidi e a portare con sé un apposito kit, paletta di sacchetti. Inoltre altre città hanno imposto di lavare l'urina del cane. Attenzione, questa è una cosa che ormai esiste da diverso tempo. Lo so che qualcuno sta dicendo ai nostri tempi non succedeva, però nel frattempo è successo che in Italia sono aumentati di molto i cani, quindi più cani, più cacca, più pipì, quindi bisogna stare veramente molto più attenti e ci va qualche regola un pochettino più, come posso dire, un po' più stretta, diciamo così.
1: Ma insomma la buona educazione non passa mai di moda, o almeno non dovrebbe mai passare di moda, e quindi direi che un po' di civiltà la gradiamo molto. Tu pensa che Livorno prevede l'obbligo convalidato dal comune di rimuovere le deiezioni liquide con acqua versata da una bottiglietta, cioè l'hanno proprio specificato. San Benedetto del Tronto, un'ordinanza simile in vigore dal 2023, quindi se ne parla tanto adesso, ma esisteva già come accennavi prima. Monte San Savino, Campo Ligure, Martina Franca, Vasto, nella maggior parte di queste località il mancato rispetto delle regole è sanzionato ai sensi dell'articolo 7 bis con multe che partono da 25 euro e possono superare i 500 euro. Ecco, quindi vi conviene insomma girare col sacchettino, perché altrimenti 500 euro così volano via.
0: Voilà, tanto vi suggeriamo di andare in vacanza con il vostro migliore amico a quattro zampe, tanto vi ricordo di portare in vacanza con voi, oltre al cane, l'educazione, mi raccomando ragazzi, veramente.
1: Ci contiamo.
0: E mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bae & Company, io vi ricordo, questo è l'articolo 7 bis del 267 2000, multe da 25 a 500 euro.

0: Buongiorno amici di Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che...
1: non fanno bau.
0: Ecco qua il nostro buon Davide Cavalieri insieme per Love Animals. Chiacchieriamo di amici a quattro zampe, ma non soltanto.
1: Infatti oggi parliamo di un grande della musica, che ovvero di Bon Jovi, diciamo il nome tutto intero. Perché
0: ma
1: in
0: non
1: realtà,
0: lo possiamo chiamare John Bono Jovi?
1: In realtà lui si chiama Bon Giovanni, ma ha deciso di farsi chiamare John Bon Jovi.
0: Comunque io lo chiamo John Bono Jovi.
1: Va bene, lei lo chiami come crede,
0: io
1: Bertoni.
0: Lo amo.
1: E soprattutto lo ami di più dopo che avrai sentito dire che ha donato ben 5 milioni di dollari per sostenere dei programmi destinati a cani senza famiglia. All'estero si usa molto di più, io metto sempre il dito in questa piaga, dire che all'estero si sentono più spesso queste notizie. Succede anche da noi in Italia un pochettino più in sordina, dai.
0: Sì, perché se siamo umili sarà per questo.
1: Può essere.
0: Senti, comunque da tempo il mio amico John affianca alla sua carriera musicale un forte impegno nel sociale, partecipando a numerose attività di sostegno rivolte alle comunità e alle persone che vivono situazioni di difficoltà. Cioè lui è proprio un benefattore, insomma. Ecco.
1: Un gran bravo Cristo.
0: Sì, un gran bravo Cristo veramente. Quindi lui sposa cause umanitarie e cause che si occupano appunto del benessere degli esseri più vulnerabili, come in questo caso gli animali.
1: Donazioni di questa portata possono contribuire in modo significativo a migliorare le strutture, finanziare cure mediche e garantire una migliore assistenza agli animali ospitati e aumentare la probabilità che sempre più cani trovino una casa sicura e una famiglia pronta a offrire loro affetto e protezione. Perché si sa che un cane sano, bello, sorridente che ti corre incontro scodinzolando andrà a casa prima di un altro che ha sicuramente qualche piccolo problema, e lui vuole proprio guarire questi cani che hanno dei grossi problemi delle volte, anche semplicemente essere inseriti in famiglia. Insomma, grazie, bravo
0: John,
1: Bon Giovanni.
0: Ma ricordiamoci che possiamo fare tutti del bene anche con poco, che anche privandoci di un caffè possiamo aiutare veramente tante realtà. Mi raccomando, informatevi sempre bene sulle realtà a cui volete donare, perché come sapete non tutte sono oneste e pulite e chiare, e quindi mi raccomando.
1: E qui no, Federico ci ha subito messo lo zampino.
0: Ops, mi è scappata questa cosina.
1: Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per tutta l'estate.

0: Buongiorno amici di Radio Bao & Company, dove Company sta per tutti gli amici che non fanno...
1: Bau.
0: Come fai tu, Davide Cavalieri?
1: Ero più bravo a fare miau, anche però anche Bau.
0: Questi, anche Bau non
1: però
0: ti viene male, non ti viene male.
1: Dai.
0: Allora, oggi parliamo di qualche cosa che a me piace molto, perché questa era una normativa che secondo me doveva esserci per forza, ovvero dopo decenni di lobbying il Parlamento europeo ha vietato finalmente la mutilazione dei cani in tutta l'Unione europea. Oh!
1: La mutilazione intesa come il taglio
0: sì.
1: delle orecchie e della coda, non tagliamo un pezzo di cane così, attenzione.
0: Così a caso, così
1: attenzione.
0: A caso. No, anche perché erano solo questioni puramente estetiche, quindi è ora di basta.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Vero. Infatti
0: dice?
1: Il taglio delle orecchie, chiamato conchettomia, e della coda caudectomia, era un puro scopo estetico e tradizionale che è diventato finalmente severamente vietato. Ora cani e gatti sono legalmente riconosciuti come esseri senzienti e non come beni. Questo vuol dire che cambiano un sacco di cose, anche se da noi in Italia ho visto che è cambiato ancora pochino.
0: Ho fatto un sospiro proprio su questa tua frase, perché lo sai come la penso a riguardo. Ci sono tanti disastri da risolvere riguardo i nostri amici animali, lo sappiamo, perché ovviamente insomma la modernità porta a tante novità positive e purtroppo anche a tante negative. Però questa è una normativa veramente importante, perché mette in primo piano rispetto a prima il benessere degli animali.
1: Assolutamente, questa è una delle tante normative che sono cambiate, pian pianino ve le raccontiamo tutte quante. Abbiamo un aneddoto dolcissimo, io e Federica, da condividere con voi, così saluto un mio amico che non c'è più, Thor, che aveva sì. le orecchie tagliate e la coda tagliata, invece era il cane più patata di questa madre terra, perché era veramente dolcissimo, quindi è proprio solamente un fatto estetico di cui possiamo tranquillamente fare a meno. Se volete tagliarvi le orecchie voi, tagliatevele, quelli sono affari vostri.
0: Esattamente.

0: I Love Animal ogni mattina qui con Federica Bertoni.
1: Eccomi qui, voglio portarvi solo grandi emozioni insieme al mio Davide Cavalieri.
0: E questa è sempre Radio Bao & Company e parliamo di notizie del mondo degli animali. Quest'estate, se siete in giro per l'Italia, potreste per esempio passare a Napoli per andare a visitare una colonia felina molto particolare, quella della Facoltà di Architettura di Federico II, in via Forno Vecchio, segnatevelo sopra il telefonino, dove tra libri, cortili, chiese vive una colonia felina accudita e rispettata, dove i mici non sono randagi. Dove i mici

0: cose sentite, belle pregne di sentimento, fatta di rispetto e attenzione reciproca. E per fortuna che in questo caso è così. Perché proprio ieri, Davide, noi che siamo andati da Dimensione Animale,
1: è vero,
0: abbiamo purtroppo saputo di questa storia che non ci è piaciuta affatto, perché c'era questa colonia felina in questo condominio e insomma un gatto che era diventato un po' più affettuoso, perché magari sai, passano gli anni, il gatto si abitua, vede le solite persone, quindi diventa un pochino più affettuoso, e questo suo essere più affettuoso stava scocciando
1: un paio di condomini che hanno minacciato, come per dire, se non sistemi questo gatto lo sistemiamo noi.
0: Esatto.
1: E così il micio è finito in questo rifugio per animali, dove ci sono delle persone che l'hanno accolto come fosse un loro figlio. Però se i gatti delle, i gatti liberi, i gatti delle colonie esprimono, come posso dire, un certo istinto ad andare verso le case perché sanno che il loro orologio biologico sta scadendo e vogliono trovare casa, te lo fanno proprio capire,
0: sì.
1: adottami.
0: E quindi bravi insomma davvero alla facoltà di architettura Federico II, perché hanno creato davvero questa sinergia meravigliosa con gli animali che ci piace tantissimo. Ecco, quelli come questi condomini non ci piacciono per niente, per
1: no
0: niente.
1: Assolutamente no. Se avete altre mete da suggerirci per le vacanze che facciano miau o bao o altri rumori,
0: o se volete mandarci la foto segnaletica del condomino che vuole mandare via il gatto dalla vostra colonia, potete segnalarcelo al numero 345 341 1687.
1: Mi raccomando, solo delle belle segnalazioni per tutta l'estate. Questa è sempre Radio Bio & Company.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di agosto. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Leone. Giove e Mercurio nel segno, Marte e Urano in gemelli, Venere in bilancia, ma anche Saturno in Ariete, a braccetto con Nettuno. Agosto in pieno stile per la sontuosa festa di voi animali leone, che radunerete da ogni regno i vostri amati amici e sudditi. Auguri, fieri leoncini celesti! Nella tua valigia non può mancare, naturalmente, una crema solare, specifica per zone delicate, se siete pet abituati alla canicola en plein air. Buone vacanze dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet contro l'abbandono animale.
2: E rieccoci, Radio Bau & Company, ben ritrovati in questa lunga estate. I Love Animal con Federica Bertoni.
3: Solo grandi emozioni, buongiorno a tutti, è sempre un piacere ritrovarvi, e Davide Cavalieri.
2: Che oggi vi porta in Spagna, dove è stata appena approvata una legge che riconosce gli animali domestici come veri membri della famiglia.
3: Sì, ma specifichiamo, cioè proprio come membri della famiglia, lascia stare il discorso senzienti, eccetera, no, proprio membri della famiglia.
2: Sì, perché detta così sembra la solita roba trita, ritrita, per mettere sopra il gelato con la panna e con le praline, ma c'è un motivo in questo caso. Gli effetti di questa legge sono già visibili nei tribunali familiari di tutta la Spagna, ovvero durante divorzi o separazioni i giudici devono valutare il benessere dell'animale e non soltanto chi ne sia il proprietario legale. Ovvero, se io e Federica divorziamo e abbiamo 8 cani e 14 gatti, dobbiamo capire, il giudice decide chi è più bravo a tenerli e chi deve pagare le spese soprattutto di questi animali, che non è mica una roba da ridere, anche se noi ci stiamo sorridendo.
3: Ma guarda che sono situazioni davvero pesanti. Per esempio, recentemente un mio amico si è lasciato con la fidanzata, avevano questo golden retriever che sostanzialmente però, sai, è un po' più di lei, no? È un po' più di lui.
2: No, l'abbiamo presa insieme.
3: Esatto, e quindi comunque lei è andata via con il cane, lui è disperato perché era come un figlio per lui. Perciò, insomma, non è semplice. Quando diciamo che i cani sono figli veramente.
2: Perché voi sapete, lo ricordiamo, quando si compra o quando si adotta un cane, il cane va intestato ad una persona. Per esempio, quando abbiamo preso i gatti, lo dico sempre, Galadriel, che è l'ex fattrice, è intestata a me. Kuma, che era l'ultimo figlio dell'ultima cucciolata di Galadriel, è intestato ad Amedeo. L'abbiamo fatto un po' per scaramanzia, però in realtà è vero, io sono molto più affezionato a Galadriel e Amedeo voleva il micio rosso. Dai.
3: E comunque, adottate, non comprate.
2: Ecco, così,
3: così detta proprio
2: dire,
3: così. Infiliamola
2: dirmi.
3: Ogni tanto.
2: Infiliamola così.
3: Ecco.
2: Sapete qual è il periodo più comodo, più bello dell'anno per adottare un animale? Esattamente le vacanze.
3: Sì. Non pensate il contrario, dice oddio adesso arriva l'estate, però no, c'è quel cucciolo, quel cane che vorrei portare a casa, no non posso, perché invece no, perché vi potete concentrare, stare con lui e avere, creare un bel rapporto, conoscervi meglio, cioè potete dedicare proprio il vostro tempo, perché quando decidete di prendere un animale immagino che sia una gioia per voi, no, che va sicuramente oltre al fatto di farvi una vacanza.
2: Ma soprattutto cercate di fare una buona impressione con l'animale che state adottando, perché probabilmente lui potrebbe pensare che voi siete antipatici e scappare. Ma io naturalmente non ve lo auguro. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate in nostra compagnia per altre belle notizie dal mondo degli animali come questa della Spagna.

0: Buongiorno amici di Radio Bao, eccoci qui insieme per un'altra nuova mattinata con Love Animals, dove parleremo dei nostri amici animali e non soltanto. Io ho un amico, anche lui un po' animale, qui con me, che si chiama Davide Cavalieri. Fai le fusa?
1: Certo, faccio le fusa, sennò poi sono subito a disagio. Ben ritrovati in questa lunga mattinata, questa estatona, l'estatona che condividiamo con Federica Bertoni. Ho dei consigli da darvi per i vari viaggi. Sapete che tutti gli anni vi consigliamo di fare dei viaggi belli, non di fare dei viaggi consumistici, fate dei viaggi animalisti, dove potete andare a visitare delle realtà e magari dare un piccolo aiuto, come in questo caso, dove andiamo ad Amsterdam.
0: Ah, che io amo, tra l'altro. Amsterdam è una città meravigliosa, piena di fiori, la gente sta bene, contenta. Tra l'altro d'estate c'è anche un bel freschino, quindi
1: davvero?
0: Insomma, io guarda, non la svaluterei come meta proprio estiva. Ti avevo proposto anche un weekend, ti ricordi?
1: Sì, ecco. Sì.
0: Comunque ci sono due mete super miau, ragazzi. Esatto, appunto, proprio per questo. La prima è De Ponce Boot. Ve lo dico un po' così perché non ho la più pallida idea di come si pronunci in olandese. Ed è un famoso rifugio galleggiante che ospita gatti recuperati in cerca di una nuova famiglia, ma pensa che bello. Il rifugio si sostiene grazie alle donazioni dei visitatori e all'acquisto di piccoli souvenir, ma una cosa insomma semplice, piccole cose che aiutano ovviamente al sostentamento di questa realtà.
1: Come è giusto che sia.
0: È giusto che sia così. L'ingresso è rigorosamente consentito solo al pomeriggio e a un numero ristretto di persone, proprio perché così tuteliamo ovviamente anche i nostri amici gatti. E poi ce n'è un altro, me lo dici tu l'altro?
1: Poi ce n'è un altro troppo carino che si chiama Katten Cafe Kopis, che detta così è un nome terrificante,
0: sì,
1: è un classico bar dove si può andare a bere qualche cosa in compagnia dei gatti, dove sono i veri e propri padroni di casa. Tra sonnellini, percorsi, richieste di coccole, ci si può fermare un attimo e se siete lontani da qualche giorno magari vi rilassate e vi sentite un pochettino a casa, perché si sente quella cosa che fa...
0: Che fa? Sentite, comunque, se avete altre mete da suggerirci per le vacanze, mi raccomando, segnatevi il nostro WhatsApp e mandateci un messaggino, così ne parliamo nelle prossime nostre puntate, al 345-341-1687.
1: E questa è sempre Radio Bao & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Rieccoci, Radio Bama in Company, sempre con te, proprio come il tuo migliore amico. Io come migliore amica ho la splendida Federica Bertoni.
1: E io Davide Cavalieri. Come siamo fortunati, caspita, vedi?
0: È fantastica. Invece c'è gente che non ha migliori amici, probabilmente un po' frustratella.
1: No, probabilmente non ce li ha per un buon motivo.
0: Deve essere quello che è successo a questo signore che si trovava in vacanza nelle isole Hawaii e ha pensato bene di tirare delle pietre alle foche monache. Finché ne ha presa anche una, e c'era lì un passante, un indigeno del luogo, diciamo che gli sono frullati un pochettino le palline.
1: Come lo comprendo? E
0: lo ha preso a ammazzate.
1: Guarda, io quanto avrei voluto essere lì e correre insieme a questo indigeno, correre dietro a questo, che tra l'altro sembra anche essere una sorta di milionario, insomma, mi pare di aver letto una notizia del genere, non lo so, ma non lo pubblicizziamo nemmeno per nome perché non merita.
0: Assolutamente no.
1: Ecco, esatto. E tra l'altro è una foca monaca, che è considerata un animale sacro ed è protetto, cioè una tra le specie marine più rare al mondo, e danneggiarle è veramente una cosa allucinante. Ma poi, ma che cosa ti gira per la testa? Io non lo so. Cioè, ma cosa pensavi di fare? Ieri ho visto un'altra scena di questa signora in spiaggia, arrivano questi cavalli selvaggi, sai, quelli liberi. Ecco, arrivano questi cavalli, lei con una paletta lunga, fa tutta la simpatica e gli dà una pacca sulla chiappa. Ovviamente
0: il cavallo ha reagito.
1: Certamente, lei è finita chiappe per terra, e quindi
0: è andata anche bene,
1: insomma,
0: diciamo.
1: Sì, esatto.
0: In pratica volevamo parlarvi proprio di questo, del turismo consapevole nei confronti degli animali. Piuttosto che andare in posti e trattare male gli animali, fate quella bella cosa che vi suggeriamo ogni anno: recatevi in posti dove potete andare o nei santuari o nei rifugi, fare qualche piccola donazione, portare un sacco di cibo, portare i vostri figli in posti dove imparino a rispettare gli animali.
1: Portare il vostro aiuto, la vostra presenza, perché non importa se non riuscite magari a comprare del cibo, non importa se fate la donazione, è importante donare la vostra presenza, perché i cani rimangono spessissimo ovviamente nei box, perciò avere qualcuno che li porta fuori a passeggio, credetemi che è benessere per voi stessi, proprio vi fa tanto tanto tanto bene, è per loro un regalo pazzesco, cioè la cosa che amano di più. Quindi serve proprio la vostra presenza, e può essere un modo proprio per passare anche in maniera costruttiva dei weekend quest'estate.
0: Assolutamente, tornando al famoso principio che non è obbligatorio prendere un cane, magari non ne avete uno perché non avete la possibilità, sotto vari punti di vista potete andare a trovare quelli che ne hanno bisogno.
1: Esatto. E a proposito di turismo consapevole, vi faccio la solita tiritera, così magari vi rimbalza un po' nelle meningi. Non si va sui carretti trainati dai cavalli, dagli asini, dai muli, da qualsiasi altro animale. Non salite sugli asinelli in Grecia. Non andate sui cammelli, sui dromedari quando andate nei paesi centrali. Insomma, mi raccomando, non sfruttiamo gli animali, che non serve. Tra l'altro, chi si arricchisce è soltanto chi li sfrutta ancora di più.
0: E soprattutto ricordatevi la cosa più importante: se vi state dimenticando di questi consigli, e restate con noi, ascoltate Radio Bama & Company.

0: I Love Animal in compagnia di Federica Bertoni, che saluto, ciao Fede.
1: Ciao Davide Cavalieri, spero di trovare bene anche tutti i nostri ascoltatori e oggi vi racconteremo qualche cos'altro sui nostri amici a quattro zampe.
0: E oggi io ti racconto subito una gran bella notizia. Infatti un camion che trasportava centinaia di cani destinati ad un macello in Cina è stato fermato dopo che un uomo gli ha bloccato la strada con la propria auto, la classica cosa che ci si mette di mezzo per bloccare il traffico. Testimoni e attivisti per i diritti degli animali sono arrivati rapidamente sul posto, fornendo ai cani cibo e acqua mentre contattavano le autorità e le organizzazioni di soccorso per tenere fermo il camion e prendere tempo. Perché?
1: Perché dopo ore di trattative il carico del camion è stato affidato ai soccorritori, ma rendetevi conto, dopo ore di trattative. Vi ricordo che in Cina, soprattutto a Yulin, c'è il mercato proprio degli animali che vi ammazzano proprio davanti agli occhi per servirveli freschi freschi macellati. Salutiamo anche il nostro amico Davide Accito che
0: Ciao, Davide. Ne
1: ha fatto proprio la sua missione di vita ed è una persona fondamentale proprio per il discorso che
0: Quanto
1: c'è in Cina, nella sensibilizzazione, e ne salva tantissimi tra l'altro ogni anno. La situazione là è veramente tragica, tragica.
0: Eppure Davide quando torna lo abbracci, una persona piena di speranza, esattamente quella che descrivevo quando vado nei vari rifugi. Lui è sempre molto speranzoso, sorridente.
1: Nonostante quello che vede, perché quello che vede lui in quei posti, porca miseria.
0: Io sarei stracciato. Comunque, diverse associazioni animaliste, tra cui Human Society International, che saluto, e gruppi locali di protezione animale, hanno preso in custodia questi cani. Molti di loro necessitano di cure veterinarie e di un lungo percorso di riabilitazione a causa delle dure condizioni di trasporto e probabilmente delle volte vengono rapiti, tenuti in posti prima di essere trasportati. Questi cani passano l'inferno prima di morire nell'inferno.
1: Posso fare la polemichina?
0: Vai.
1: I cani passano l'inferno nei camion prima di morire per essere macellati e andare nei piatti dei cinesi. E vi ricordo che noi siamo abituati per educazione a mangiare, io no, mucche, maiali, capre, pecore, però loro fanno esattamente lo stesso percorso e subiscono esattamente le stesse violenze e finiscono nel vostro piatto, non nel mio.
0: Quindi facciamo così, quest'estate facciamo il famoso fioretto, cercate di mangiare meno animali possibili. Dai, proviamoci. Questo è sempre Radio Bio & Company, restate con noi per altre belle notizie del mondo degli animali, come questa che vi ho appena dato.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobau di agosto, tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Cancro. Mercurio e Marte nel segno inaugureranno un agosto carico di determinazione, concretezza e assertività per gli animali cancro, sebbene la forma fisica a tratti possa essere più selvatica che toilettata, colpa o merito della coppia Saturno-Nettuno in Ariete, in confronto con Venere capricciosa in bilancia. Nella tua valigia non può mancare una spazzola per la toiletta, splendido massaggio rigenerante per l'affaticamento estivo. Vergine. Marte e Urano in Gemelli, uniti a Mercurio in Vergine, ma solo a fine mese, riserveranno agli animali Vergine un agosto di apprendimento. Ma come, anche in ferie? Si sa, voi siete efficienti ed efficaci sempre, e in agosto non vi dispiacerà farlo. Nella tua valigia non può mancare palline galleggianti, da usare in acqua, rilassanti e divertenti per un clima generale disteso. Buone vacanze dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
1: È stata da poco in concerto qui a Milano, dove ha dedicato lo show al marito scomparso diversi anni fa, ma che lei sente ancora a fianco a sé in ogni istante. Forse perché ci sono persone che riescono a sentire e a vivere cose che per altri sono così lontane. Laurie Anderson con suo marito Lou Reed, adesso qui su Radio Bau & Company con Call on Me.
2: Caught in the crossbow of ideas and journeys, sit here reliving the other self's mornings. Caught in the crossbow of ideas and dawning, stand.

0: Buona estate a tutti. Quando arriva l'estate arrivano le zanzare, insomma vanno via anche molto tardi, dice da dire, ma la zanzara è una delle caratteristiche dell'estate. Siamo in compagnia di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ci dà qualche consiglio su come superare al meglio questa piaga estiva, ma non solo per noi, soprattutto per i nostri amici animali.
1: Altro argomento direi topico e caratteristico dell'estate è la puntura di insetti, in particolare direi di zanzara, perché i nostri animali comunque sono soggetti come noi a questo tipo di fastidiosissimo disturbo. In generale, possiamo pensare al prima e possiamo pensare al dopo, puntura di insetto. Al di là del fatto che il nostro veterinario avrà già preventivamente agito con una protezione che lui ha ritenuto opportuno dare ai nostri amici animali, noi per esempio possiamo utilizzare dei preparati a base di Ledum palustre, che è un arbusto che cresce nel nord Europa, anche in Asia, e si utilizzano i rami molto frondosi di questo arbusto, e poi da lì si prepara la tintura madre e con opportune diluizioni anche il medicinale omeopatico. Bene, questo Ledum palustre può essere utilizzato in prevenzione proprio per tutto il periodo estivo. Si può anche invece pensare, se non siamo stati providi, non abbiamo preventivamente utilizzato il Ledum, a intervenire poi su quella che è la puntura di insetto ormai esplicata nella sua evidenza. Quindi al di là del fatto che possiamo anche utilizzare per esempio degli oli essenziali, in particolare di lavanda oppure di santoreggia, per ridurre il dolore e il gonfiore fastidiosissimo della puntura d'insetto, possiamo utilizzare la calendula in tintura madre direttamente sulla parte, o sotto forma di crema o sotto forma addirittura di tintura madre così come tale, e questo appunto ci consentirà di alleviare il prurito e il gonfiore e il dolore, sia sui gatti un po' meno che sui cani, che sui cavalli in particolare.
0: E per una buona estate da trascorrere insieme ai nostri amici animali, ascoltiamo i preziosi consigli di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ritroveremo ancora qui su Radio Bau per tutta l'estate. Ed intanto non mi rimane che augurarvi buona estate a tutti. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau.

molto legata ai suoi due cani, Goodwin e Louie, i due cagnolini sono delle vere e proprie star, come lei del resto, e sono stati perfino fotografati in un esclusivo servizio fotografico di copertina per Dogue, la rivista a tema cinofilo di Vogue. I due simpatici monelli sono talmente viziati da viaggiare spesso insieme alla loro mamma. Sabrina Carpenter, adesso su Radio Bau con Tears.

la sua dedizione, passione alla difesa dell'ambiente raggiungono il culmine con un videoclip, Air Song, dove va in scena in modo crudo il degrado del pianeta, lo sfruttamento degli animali, spingendo la critica finalmente a riconoscerlo come un vero e proprio difensore della natura. Su Radio Bao c'è Michael Jackson, appunto con Air Song.

irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. Vuol dire che è molto affannato, lo potrete riconoscere dal classico. In seguito perderà lucidità e coordinazione e potrebbe barcollare e non riuscire ad alzarsi. Primo soccorso in caso di colpo di calore. In presenza dei sintomi che vi ho elencato è necessario correre dal veterinario. Nel frattempo spostiamo l'animale in un luogo fresco e ombreggiato e lo rinfreschiamo applicando stracci bagnati con acqua a temperatura ambiente sul collo, sotto le ascelle, sull'inguine. Non usiamo dell'acqua gelata. Le cose che vi sto raccontando comunque non sostituiscono un controllo urgente dal veterinario, perché il colpo di calore può avere comunque conseguenze molto gravi. E se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Tornando a noi, se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Se notiamo i sintomi di un colpo di calore, bisogna intervenire rapidamente per evitare la morte di questa povera bestia, contattando immediatamente le forze dell'ordine e un veterinario reperibile, possibilmente se ce n'è uno lì in zona, guardatevi attorno. E se possibile, gettando sul cane attraverso i finestrini aperti un po' d'acqua, insomma, cerchiamo di dare sollievo. E poi, come piace dire a me, in estremis rompere il famoso vetro, avendo cura di non arrecare danno all'animale all'interno del veicolo, mi raccomando. Cerchiamo di passare tutti una bella estate, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau, cosa dite? Dai!

L'amore per i piccioni è nato durante la sua difficile infanzia a New York, dove questi uccelli sono stati il suo primo rifugio emotivo e un'ancora di salvezza dalle difficoltà del suo quartiere. All'età di circa 10 anni, un bullo del quartiere uccise uno dei suoi piccioni davanti a lui. Questo scatenò la sua furia, spingendolo a sferrare il suo primo pugno in assoluto, fino a diventare il grande pugile che tutti oggi conoscono con il nome di Mike Tyson. Adesso qui su Radio Bio & Company con Madonna in Iconic. I'm the best the world has ever seen. The best ever. I'm somebody.

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company, restiamo insieme per tutta l'estate proprio come il vostro migliore amico, ma anche il vostro migliore amico prepara la valigia per andare in vacanza. E quest'anno ce la fa Federica Farini di Astro Bao. Ciao Fede, ben trovata.
1: Eccoci qua, Davide, la valigia è sempre una questione un po' ansiolitica, non so se per te è lo stesso.
0: La valigia del cane è una cosa importantissima, sono tanti anni che lo diciamo.
1: Sì.
0: Il cane si merita una valigia tutta sua, nella quale mettere tutte le sue cose, perché sennò di norma vengono sparpagliate da tutte le altre parti. I documenti finiscono nella borsa di mamma, il guinzaglio finisce dentro lo zaino del figlio minore. No, facciamo la valigia del cane e Fede ci dice cosa metterci.
1: E soprattutto poi ognuno non trova mai le sue cose.
0: Brava, finisce sempre tutto mischiato, non va bene, dai.
1: Allora, a maggior ragione, la valigia quest'anno Marte poi in Cancro, adesso questi pianeti che si spostano nel mese tra luglio e agosto, Venere in Bilancia, Giove in Leone, cioè ci invitano un po' ad essere ancora più attenti a questi dettagli per noi e per i nostri animali. Allora, ti darò un oggetto o comunque delle indicazioni per ogni segno zodiacale per portare, quindi nella sua valigia cosa non può mancare. Animale Ariete, mi raccomando, un masticativo fondamentale perché è sollecitato da un sacco di pianeti fuoco, quindi anche un Kong, un masticativo, Kong se cane, non deve mancare. Il Toro, detergenti delicati, magari post bagno, hanno bisogno di rilassarsi e può essere un buon momento per dedicarsi un po' di spazio insieme a lui. L'animale Gemelli, un tappetino refrigerante, saranno iperattivi, saranno qua e là, saranno anche stanchi, l'ora è difficile, ma refrigeriamoli un pochino.
0: Allora, fai ero lì, dicevo, animale Gemelli, volevo sentire cosa avresti detto, però vabbè.
1: Il Cancro invece, una spazzola per il relax, è un momento anche ovviamente un po' non solo di toilettatura, ma anche di massaggio, e lui apprezza, soprattutto perché anche il Cancro si deve rilassare con Saturno un po' critico. Il Leone, la crema solare specifica per le zone delicate, non tutti, magari i cani, i gatti devono, però ricordatevi che può essere utile, anche perché lui sarà proprio sotto il suo leone quest'estate, proteggiamolo.
0: Certo.
1: La Vergine, palline e galleggianti, per lei un divertimento diciamo neutro, però che la terrà particolarmente concentrata. Lo Scorpione, un asciugamano delicato, diciamo un telo anche lui ha bisogno un attimino dei suoi punti di riferimento. La Bilancia invece, oggetti riporto che magari avete in casa di varie fogge per così divertirli, ma anche per fare sentire la presenza delle abitudini di casa, che è importante.
0: Okay.
1: Il Sagittario, attenzione, a seconda che andiate in montagna o al mare, un ombrellone o una tenda da sole non starà fermo un attimo, ve lo dico, e quindi quando sta fermo refrigeratelo, nel senso fatelo un attimino, come dire, pit stop.
0: Decantare.
1: Sì, sarà utile. Il Capricorno invece un ventilatore portatile perché non ama tantissimo il caldo, potrebbe essere affaticato e con delle posizioni celesti, Marte, Saturno, potrebbe aver bisogno proprio di essere un attimino ventilato. L'Acquario invece, attenzione, qui delle lunghine, se è un cane, un gatto,
0: certo,
1: dipende se va in giro, pettorine, lunghine, divertitevi perché lui sarà molto dinamico, avrà bisogno di sperimentare anche la libertà, se possibilmente, sempre occhio alla fuga, ma provate diverse lunghine, diversi guinzagli per dargli questa sensazione anche di libertà. Ed infine i Pesci, per loro degli snack rinfrescanti, si divertono, saranno un po' golosi, saranno un po' curiosi, ma da tenere sempre tranquilli, lo snack è perfetto.
0: Tutti pronti, valigia chiusa, si parte, mi raccomando, non dimenticate vostra suocera, ormai il mio mantra di anni, e ancora buone vacanze a tutti da Radio Bao & Company.
1: Buone vacanze!

0: E rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.
1: I love my dog as much as I love you, for you.

0: ha adottato il suo attuale cane Angel Grace, un incrocio tra un husky e un pastore tedesco, all'inizio del 2020, subito prima del lockdown, dopo la scomparsa del suo precedente cane Samson. Angel Grace è diventata un punto di riferimento fondamentale per lei, viaggiando spesso insieme a lei, aiutandola a superare i momenti di solitudine e di ansia. L'adozione è avvenuta in un momento di grande tristezza. L'attrice definisce l'incontro con Angel Grace un vero e proprio miracolo. È incredibile come a distanza di anni Fran Drescher resti la ragazza sorridente che ha fatto breccia nei cuori di tutti come la tata, The Nanny.
1: Oh, honey, you don't need a nanny. You need a hobby. You need-

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Un mondo senza api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Dopo La vita segreta delle api, l'apicoltore per vocazione ed eredità ha scritto il secondo capitolo del suo racconto, che ha per protagoniste quegli insetti straordinari che sono le api. In questo libro è proprio un'ape a portarci all'interno di un alveare, in un viaggio affascinante e meraviglioso che parte dalla nascita dell'uovo e prosegue con le prime mansioni, i primi voli di orientamento, quelli alla ricerca del nettare fino alla morte. Leggiamo così come comunicano, quali minacce, quali sfide affrontano per sopravvivere. È un viaggio che attraversa i secoli e che ci fa conoscere e comprendere qualcosa che va di pari passo con la protezione del mondo naturale, perché le api sono creature fondamentali per l'equilibrio del nostro pianeta Terra. Il messaggio profondo è l'invito a riscoprire il legame tra uomo e natura per evitare un disastro annunciato. Appassionante. Il secondo è Filosofia del cane di Mark Rowlands, edito da Einaudi con la traduzione di Gianni Pannofino. I cani hanno un loro modo unico per stare al mondo e un approccio alla vita che dovrebbero essere per noi tutti un esempio e una fonte di ispirazione. Per loro la felicità è dare alla caccia uno scoiattolo, per l'uomo la felicità è molto più difficile sia da definire sia da raggiungere. In questo libro l'autore spinge proprio sullo spronarci a imitarli per capire ciò che ha davvero importanza e come conviene vivere. E lo fa utilizzando la filosofia. Partendo da Socrate, Kant, Sartre e filosofi hanno cercato di rispondere alle domande più importanti sulla vita degli uomini. In questo saggio le soluzioni le forniscono i cani, mutuando la personale esperienza dell'autore stesso con due pastori tedeschi e due incroci di lupo e malamute. Illuminante. Il terzo è Lucciole, squaletti e un po' di pastina di Donatella di Pietrantonio, edito da Salani e illustrato da Andrea Tarella. La pluripremiata autrice si cimenta in un libro per ragazzi, ispirato a suo figlio quando era piccolo e ai suoi pazienti, lei è dentista, che sono stati curati ascoltando le sue storie. Questo libro ci fa sognare, raccontandoci la storia segreta delle lucciole, che sempre più raramente vediamo e che in queste pagine ci conducono in un mondo magico. Quella di uno squaletto bullizzato per i suoi dentini aguzzi, ma che vive un'avventura che tocca il cuore di tutti. E quella della pastina a forma di lettere che si annoia sullo scaffale del supermercato mentre vuole raccontare storie di attesa e speranza universale. Buona lettura!

governo del Nuovo Galles del Sud in Australia ha avanzato una severa proposta di riforma legislativa per contrastare in modo drastico il fenomeno degli animali lasciati chiusi nelle automobili. Vediamo se riusciamo a imparare qualcosa anche noi in Italia. Il provvedimento mira a introdurre un reato specifico per chiunque abbandoni il proprio cane all'interno di un veicolo esposto al sole, dove le temperature possono superare i 50 gradi, diventando fatali in pochi minuti. Le sanzioni previste dalla nuova normativa sono particolarmente.

0: really do.
1: Astro Bar. Su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali. Capricorno. Per gli animali Capricorno nel mese di agosto il clima si farà variabile. Da una parte gli impegni di Saturno e Nettuno e Venere, a caricare l'emotività e la stanchezza tra le mura domestiche. Dall'altra il desiderio di scalpitare con Marte e Mercurio opposti dal Cancro. Nella tua valigia non può mancare un ventilatore portatile, soprattutto per i pet particolarmente sofferenti al caldo, a causa delle sgobbate saturnine. Acquario. Sali e scendi nel mese di agosto per gli animali acquario. Giove e Mercurio in Leone vi proporranno qualche indigestione e contrattempi. Nessuna paura. Marte e Urano in Gemelli, in compagnia di Plutone nel segno, vi renderanno più abili di Spider-Man nel trovare soluzioni e coccole dai vostri amati umani. Nella tua valigia non può mancare un mix di lunghine e pettorine varie per sperimentare giri e movimento in semi-libertà. Attenzione alle fughe. Pesci. Agosto allegro mosso per gli amici pesci. Con Marte e Mercurio dolci dal Cancro nella vostra casa quinta, quella del piacere e del divertimento, non mancheranno occasioni di nuovi incontri per sogni di una notte di mezza estate. Nella tua valigia non può mancare snack rinfrescanti, perfetti per i picchi nutrienti. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza, sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
2: Le autorità della contea di Los Angeles hanno effettuato un'ispezione nella proprietà di Linda Blair, l'attrice che era diventata famosa da adolescente per il ruolo di Regan McNeil nel film L'Esorcista. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un'indagine su un'attività di ricovero per animali. Secondo le segnalazioni ricevute dagli uffici della contea, avrebbe ospitato illegalmente più di 200 cani. A seconda della fonte, i cani sono 100 o sono 200, rimane un mistero. L'operazione è stata condotta con un mandato amministrativo dal Los Angeles County Department of Animal Care and Control insieme al Department of Regional Planning. Lo scopo, hanno spiegato i funzionari, era controllare gli edifici e le strutture utilizzati come canile, verificare il rispetto delle norme urbanistiche e valutare le condizioni di cura, sicurezza e benessere degli animali presenti. Poche ore dopo l'ispezione, Linda Blair ha pubblicato un video sui social per rassicurare i sostenitori. L'attrice ha affermato che lei e gli animali stavano bene, nonostante la visita a sorpresa avvenuta con una temperatura di oltre 40 gradi, come se questo potesse influire. Secondo la sua ricostruzione, la vicenda riguarderebbe soprattutto documenti e nuove planimetrie da presentare agli uffici competenti per sistemare alcune questioni burocratiche. Questa è sempre Radio Bau & Company e vi lascio con della musica da paura.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Vine Company. Ci teniamo compagnia per tutta questa lunga estate 2023. Il gruppo Ferrovie dello Stato ricorda che Trenitalia, società capofila del polo passeggeri, ha in essere una serie di iniziative per agevolare le vacanze delle famiglie con i loro animali domestici appresso. Fino al 15 settembre gli animali a quattro zampe, anche di media e grossa taglia, viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. La novità di quest'estate è rappresentata in particolare dall'offerta dedicata ai treni regionali, che si affianca alla promo speciale Italia in Tour, ossia viaggi illimitati per 3 giorni a 29 euro o 5 giorni a 49 euro, e consente di portare a bordo dei treni regionali tutte le volte che si vuole il proprio cane di media o grossa taglia, purché legato al guinzaglio e munito di muserwall. E gli animali di piccola taglia, invece, quelli che entrano nel trasportino di dimensioni massime 70x30x50, questi invece viaggiano sempre gratis a bordo dei treni di Trenitalia. Questa è un'azione concreta per supportare le campagne anti-abbandono già attive nel nostro paese. Quindi, anche se non partite per delle lunghe vacanze, ma volete fare semplicemente qualche giorno in giro per l'Italia, ci sono delle ottime offerte per andare in giro sui treni con i nostri cani. E vi auguro ancora una buona estate in compagnia di Radio Vine.

La storia di Edith, Big Eddie, e di sua figlia Edith, Little Eddie, Bouvier Bill, è una delle storie più bizzarre e imbarazzanti dell'alta società americana. Da ricche esponenti dell'aristocrazia di New York, le due donne si trasformarono in eremite, vivendo per decenni in totale isolamento. Nel 1952 Little Eddie lasciò Manhattan per accudire la madre, senza andarsene mai più a Grey Gardens, questa splendida proprietà con 28 stanze a East Hampton. Senza soldi per la manutenzione, la villa e l'immenso giardino divennero inghiottiti dalla natura e dagli animali in breve tempo. Pare che la casa ospitasse tra i 30 e i 50 gatti randagi, più una colonia di procioni che vivevano nel sottotetto. Le due donne li nutrivano con pane e cibo per gatti. Nel 1971 le autorità sanitarie minacciarono lo sfratto per condizioni indegne di un essere umano. Jacqueline Kennedy pagò $32,000 per risanare la casa, salvandole dallo sfratto. Nel 1975 i registi Albert e David Meisles realizzarono il documentario Grey Gardens, immortalando la loro quotidianità, i loro litigi, le canzoni e l'inconfondibile stile di Little Eddie, che creava abiti improvvisati con spille da baglia e foulard. Dopo la morte della madre, Little Eddie vendette finalmente la villa nel 1979, a condizione che non venisse demolita. Si trasferì in Florida, dove visse fino alla morte nel 2002, ballando e nuotando ogni giorno. Nel 2011 arriva nelle sale cinematografiche Grey Gardens, Dive per sempre, con Jessica Lange e Drew Barrymore, che ascoltiamo adesso su Radio Bava & Company con T42 dalla colonna sonora di questo film.

un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bau c'è Bjork con Triumph of Heart.

facendo la valigia per i nostri amici a quattro zampe, è sempre bene portare con sé il libretto delle vaccinazioni e il certificato di buona salute. Se si va all'estero, anche il passaporto e vaccinazioni in regola, mi raccomando. Devo ricordarvi che per andare all'estero è obbligatorio il vaccino per la rabbia, fatto almeno un mese prima. Inoltre, ogni stato può avere delle ulteriori misure sanitarie obbligatorie, attenzione. È bene pensare di mettere in valigia anche pomate protettive e lenitive da utilizzare in particolare sul tartufo, i polpastrelli e le altre parti più delicate. Soluzioni fisiologiche per lavare e pulire le orecchie da terra, sabbia e acqua di mare, antiparassitari repellenti, antidiarroici e fermenti lattici per arginare eventuali postumi dovuti allo stress da viaggio, che si possono rivelare veramente sgradevoli per le vacanze di tutti. E immagino che non serva che io vi dica di portare con voi sacchettini, palette, ciotole per l'acqua potabile, cardatore, pettini, spazzole e l'immancabile copertina. Qualcosa di casa nostra per ricreare un angolo comfort nell'alloggio delle vacanze per il nostro amico a quattro zampe. E a me non resta che augurarvi buon viaggio e buone vacanze da Radio Bahn Company.

una di quelle persone che ha usato per molto tempo i suoi social per sostenere l'adozione degli animali e ha costruito una famiglia di cani, tutti provenienti da rifugi. La sua attività per l'adozione non si limita a sostenerla, ma ha raggiunto un pubblico globale di decine di milioni di persone, indirizzando costantemente i fans verso l'adozione di animali. Ci sono stime di oltre 3 milioni di cani entrati nei rifugi statunitensi ogni anno, con solo un 390.000 che vengono adottati a causa della sovrappopolazione di animali. Questa persona è Miley Cyrus, adesso qui su Radio Bio & Company con Flowers. We were

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E rieccoci, Radio Bay in Company, con te per tutta l'estate, con i suoi amici Pets and Friends. Oggi siamo in compagnia di Federica Farini, la donna dell'Astrobao, la madrina dell'Astrobao. Quanti anni sono che facciamo l'Astrobao, Fede?
2: La donna delle stelle, suona come una minozza
1: più
2: ormai.
1: O meno.
2: Eh beh, sono 15, direi che ci difendiamo bene, Davide.
1: Mamma mia. Andiamo in vacanza con il nostro cane, sopravvivere al primo distacco, ma come argomento mi fa un po' sorridere. Come cambia l'umore dei nostri animali quando siamo in viaggio, a seconda dell'astro, chiaramente?
2: Allora, molto importante, perché li possiamo dividere anche per famiglia, visto che gli elementi naturali danno sempre una corrispondenza aria, acqua, fuoco, terra, no? Come cambia l'umore? Allora, i cani acqua, quindi cancro, scorpione, pesci, sono molto emotivi. Quindi come cambia? Siamo attenti, perché se siamo impetuosi o se comunque prendiamo la luna sbagliata, loro sono suscettibili. Quindi ecco, è importante la gradualità nella introduzione al nuovo ambiente. Se invece l'ambiente è conosciuto, è già più facile. I segni di fuoco invece, leone, sagittario e ariete, sono un po' impetuosi, quindi arrivano e vorrebbero conoscere tutto, esplorare, e possono ovviamente anche farsi male o comunque essere esagerati nell'esplorazione del nuovo ambiente, che andrà messo quindi in sicurezza. Invece l'elemento aria, gemelli, acquario e bilancia, sono curiosi, sono easy loro non sono particolarmente, come dire, difficili, però attenzione alle distrazioni, perché così come arrivano possono perdersi, quindi va bene che stanno bene, ma sempre un occhio e attenzione.
1: Segue descrizione delle distrazioni.
2: Allora, le distrazioni per i segni di aria, attenzione, allora i gemelli, i suoni, per esempio le persone, e comunque tutto ciò che è sensoriale li può comunque attirare l'attenzione. Se parliamo comunque anche di la distrazione anche dell'acquario, qui parliamo della libertà, quindi attenzione alle fughe, perché lo vediamo molto a suo agio nell'ambiente, ma lui prende va, è comunque un coraggioso al limite con l'incoscienza. E anche la bilancia, che a volte ha bisogno di stare con le persone del suo ambiente, se si disorienta, le distrazioni qui possono essere gli incontri con i suoi simili o comunque con persone, con situazioni sociali, ecco, queste sono delle valide distrazioni.
1: Quindi attenzione quando siamo in vacanza con il nostro cane, attenzione, non distraiamoci e un attimo perdersi.
2: Esatto.
1: Ecco, questo è il sunto.
2: E infine i segni di terra, Vergine, Capricorno e Toro. Loro che cosa devono avere in vacanza e come possiamo insomma tenerli buoni e tenerli soprattutto felici? Qualcosa di possessività, cioè degli oggetti, dei riferimenti che ci portiamo da casa o che comunque in casa o dove gestiamo nell'ambiente nuovo sia un punto di riferimento, perché loro sono molto materialisti, quindi i giochi o comunque dei riferimenti materiali.
1: Quindi, prima di tutto, buone vacanze, seguite i consigli di Federica Farini per passare delle vacanze serene, soprattutto state attenti alle fughe. Distrazioni vuol dire fuga, il cane che scappa. Questa è sempre Radio Bay & Company, restate con noi.

è una grandissima amante degli animali e nel corso degli anni ha adottato numerosi cani salvati da rifugi sparsi in tutto il mondo. Tra i suoi beniamini a quattro zampe più famosi ci sono Toulouse, Coco e Ophelia, che l'hanno accompagnata in molte avventure e apparizioni pubbliche. Ariana Grande e la sua banda di cani ritorna qui su Radio Bao & Company con Hate That I Made You Love Me.

Siamo nel 1956, quando George Adamson è costretto ad abbattere una leonessa che aveva attaccato il suo accampamento. Solo dopo scoprì che la leonessa stava difendendo i suoi 3 cuccioli. Una di loro era Elsa. George e Joy Adamson decisero quindi di cambiare il destino di questa bestiola. La allevarono, le insegnarono a cacciare e quando fu pronta la riportarono in libertà. Contro ogni previsione, Elsa riuscì ad adattarsi alla vita selvaggia. La storia ispirò il libro pubblicato da Joy Adamson nel 1960 e l'omonimo film del 66, Nata Libera, Born Free, sensibilizzando la gente sull'importanza della tutela dei grandi felini e della natura in generale. Ancora oggi Elsa rimane una delle leonesse più celebri della storia e un simbolo mondiale della conservazione della fauna selvatica. Su Radio Bion Company c'è Matt Monro con Born Free, colonna sonora originale di questo film.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Operazione Abissi, edito dal Battello a Vapore, scritto a quattro mani da Roberto Danovaro, biologo marino di fama internazionale ed esperto di abissi, e Claudia Facchinetti, naturalista e divulgatrice scientifica. Il libro è rivolto ai ragazzi e a tutti gli appassionati di mare. È un viaggio alla scoperta del mondo delle profondità marine, avvolto nell'oscurità, ma ricco di peculiarità e specie uniche nel loro genere, e per questo importante da preservare. Il 43% degli oceani, infatti, è costituito proprio da abissi, di cui abbiamo esplorato appena lo 0,001%. Ma in pochi sanno che le attività umane, dall'estrazione mineraria alla pesca a strascico, dall'inquinamento ai cambiamenti climatici, hanno anche laggiù un forte impatto che non è più possibile ignorare. E, per citare Danovaro, l'uomo ha il dovere di riparare ciò che ha distrutto. Il libro è arricchito dalle schede di approfondimento di alcuni protagonisti della vita abissale, del biologo marino Giovanni Lanteri e dalle bellissime illustrazioni di Silvia Magrone, avventuroso. Il secondo libro è Il gatto dai sette nomi, libro d'esordio di Federico Santaiti, edito da Rizzoli. L'autore è un giovane regista e montatore video, diventato gattaro dal 2015 nella vita e poi anche nel web, diventando molto famoso. Il gatto protagonista di questa favola moderna ha tanti nomi quanto le sue proverbiali vite. È un cucciolo di 6 settimane, col nasino sporco, il pelo nero arruffato e gli occhi verdi vivaci. Si aggira sperduto per le vie di un paese e nel suo peregrinare incontra tante persone con cui condivide pezzi di vita. Ne diventa il compagno fedele che dà conforto in periodi difficili, la presenza che aiuta a trovare il coraggio di compiere un passo importante, l'amico con cui confidarsi in un momento di solitudine. Insomma, come ogni vero gattaro sa, ognuna di loro imparerà che avere accanto un piccolo felino può davvero cambiare la vita in meglio. Dolce. Il terzo è Il cane che inseguiva le stelle di Anna Scioglio, edito da Giunti, con la traduzione di Elena Librandi. Quando Ingrid va a trovare il fratello dopo anni di lontananza, succede una disgrazia. Il suo golden retriever, Roshi, spaventato dai fuochi d'artificio del 4 luglio, scappa e si perde. Dopo una settimana di ricerche infruttuose, seppur disperata, Ingrid torna a casa. Roshi però non si arrende e intraprende un viaggio di migliaia di chilometri attraverso gli Stati Uniti per tornare da lei. Inizia una vera e propria odissea durante la quale conoscerà molte persone bisognose del suo aiuto. Nel suo nome è contenuto infatti un destino, dato che Roshi significa maestro zen e saranno molti gli insegnamenti che lascerà agli umani, alle prese con solitudine, tristezza e depressione, che lo accolgono nelle loro case e soprattutto nel loro cuore. Riuscirà a tornare dalla sua Ingrid? Ispirato a una storia vera, è questo un romanzo che ci ricorda che l'amore non conosce distanze. Delicato. Buona lettura.

Nel 1982 è una delle artiste più popolari del periodo e debutta con un vero e proprio concept album ispirato alla cultura giapponese antica e moderna e incentrato sull'idea del suicidio per onore, che vende 3 milioni di copie in tutta Europa e in Giappone. Anni dopo, fianco a fianco, abbiamo chiesto la liberazione dei Beagle detenuti per la sperimentazione animale a Verona. Da Kamikaze in Rock and Roll Suicide, Donatella Rettore, e qui su Radio Bao con la Mette.

Pets and Friends, il pomeriggio con tutti gli amici di Radio Bau. Gli amici di Radio Bau.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Bilancia. Agosto con Venere nel segno, vostro pianeta guida. Sarà un toccasana di armonia e benessere per voi animali bilancia, in connubio con Giove e Mercurio in Leone, per sconfiggere le durezze e le responsabilità di Saturno e Nettuno in Ariete. Nella tua valigia non può mancare oggetti di varia forma, per il gioco del riporto, attività di interazione e collaborazione perfetta per socializzare con gli amici umani. Scorpione. Agosto caloroso e o impetuoso per gli animali scorpione, con Giove e Mercurio dal Leone a sollecitare impegno e responsabilità. I giorni avranno un asso nella manica da poter usare con astuzia, grazie a Marte in Cancro e Mercurio in Vergine. Nella tua valigia non può mancare un asciugamano multiuso per asciugare il vostro manto e come rifugio comodo in qualsiasi luogo in caso di bisogno. Pratico e confortevole. Sagittario. Agosto, cuore mio, non ti riconosco per gli animali Sagittario. Ravvivati da improvvisi colpi di fulmine tra Giove e Mercurio in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete, Plutone trasformista, non vi mancheranno innamoramenti momentanei verso luoghi e situazioni. Nella tua valigia non può mancare un ombrellone o una tenda da sole, dato che non starete fermi un attimo, meglio creare un'oasi fresca. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bau & Company con I'll Stand By You.

Le vacanze estive possono essere una buona occasione per prendere un cucciolo e inserirlo nella quotidianità della nostra famiglia. Durante la vacanza il cucciolo non va lasciato da solo per lungo tempo, soprattutto non prima che abbia familiarizzato con il nuovo ambiente, cosa che potrebbe richiedere un tempo anche un po' più lungo della stessa vacanza. Nei momenti in cui dovrà necessariamente restare da solo, i ferormoni possono rivelarsi un valido aiuto. Può capitare che nella meta delle nostre vacanze, in concomitanza di qualche sagra, si festeggi con i fuochi d'artificio. È risaputo che il rapporto tra cani e fuochi d'artificio non sia dei più sereni. Per questo motivo, anche se non si è a conoscenza della reazione del nostro cucciolo ai botti, perché non li ha mai visti né sentiti finora, non è una buona idea portarlo sul posto a godere lo spettacolo. È molto probabile che in questo modo lo si esponga ad un evento per lui terrificante. Se si verifica in modo non previsto, il cucciolo va portato in un luogo più silenzioso o riparato, possibilmente a finestre chiuse e con un rumore di sottofondo, la famosa televisione accesa. Per lo stesso motivo è meglio non lasciarlo a casa da solo durante gli spettacoli pirotecnici, ma restare a casa con lui per monitorare le sue reazioni. Ricordatevi che è un cucciolo e che i cani hanno una sensibilità uditiva 4 volte maggiore a quella umana. Sono certo che avrete cura del vostro cucciolo nella maniera migliore. A me non resta che augurarvi buone vacanze da Radio Bau.

ha investito 5 milioni di dollari per salvare dei cani randagi in programmi a lungo termine per rifugi, cure veterinarie, staff e adozioni con bisogni speciali. E l'ha fatto perché si è ispirato ai suoi animali d'infanzia, ai suoi incontri con i cani nei rifugi durante i tour. Doveva spesso portare a spasso i cani, dicendo: ogni cane merita una casa dove sentirsi amato. Jon Bon Jovi su Radio Bauer & Company con Living on Prayer.

ben ritrovati su Radio Bauer & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Reitzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

Welcome back, ben ritrovati in questa lunga estate su Radio Wow & Company. L'estate purtroppo rappresenta anche qualche piccolo inconveniente, come il colpo di calore. Come possiamo capire se il nostro cane è vittima di un colpo di calore? Beh, i primi segnali sono facilmente riconoscibili. L'animale appare un po' a disagio, in pratica un po' spaesato, non è più il vostro cane, diciamolo, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, insomma molto affannato. In seguito perde un pochettino di lucidità e la coordinazione e quindi potrebbe barcollare o addirittura crollare a terra e non riuscire più a alzarsi. Quindi dobbiamo intervenire in maniera tempestiva, veloce. Come dico sempre io, mentre con la mano sinistra stiamo chiamando il nostro veterinario, spostiamo il cane un pochettino più al fresco. Era chiaro che fossimo al caldo. Qui cerchiamo di rinfrescarlo bagnando. Sicuramente abbiamo l'acqua che ci siamo portati dietro e l'acqua sarà più fresca del caldo. Bagniamolo, mascelle, inguine, zampe, muso, e in questo caso non usate dell'acqua gelida, usate dell'acqua fresca, mi raccomando. Tutto questo non sostituisce un controllo urgente dal veterinario che avrete già chiamato mentre prestavate i primi soccorsi. Il colpo di calore può avere conseguenze molto gravi e non va sottovalutato. E anche in questo caso io mi auguro che la nostra estate sia molto più sorridente, e so che siete dei padroni coscienti e non avrete mai bisogno di queste istruzioni, ne sono sicuro. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bau per tutta l'estate. A fra poco!

e anche Dua Lipa ha un cane, anzi un cagnone che si chiama Golo. È un incrocio tra un Rottweiler e un Labrador ed è diventato parte integrante della sua famiglia. E spesso la cantante viene fotografata a spasso insieme al marito Canum Turner mentre lo portano a spasso per le strade di Londra. Portare a spasso il cane a Londra e restare anonimi è veramente diventato impossibile. Vengono paparazzati perfino i cani. Con un po' di fortuna potete trovare anche dei suoi reel sui social. Dua Lipa su Radio Bau con One Kiss per Golo, naturalmente.

0: E ben ritrovati in questa lunga estate su Radio Bau in Company, Pets and Friends, in compagnia dei nostri migliori amici, Giulia Parisi, dog fashion blogger. Ciao Giulia, ben trovata.
1: Ciao Davide, eccoci qui.
0: Giulia, si va in spiaggia ed è a proposito lì che recentemente ti è nata questa simpatica idea del What's in my bag, che per me che non parlo inglese è difficilissimo da dire, però
1: quindi,
0: semplicemente vuol dire
1: cosa c'è nella mia borsa.
0: Esatto. Okay. Tu ci hai fatto un bellissimo reel molto divertente che ha anche preso un sacco di like perché piace. Ma la vera domanda è: dog mom, che cosa c'hai veramente dentro la borsa quando esci di casa?
1: Allora, intanto io devo confessarti, io ho una borsa che è stata proprio fatta per le dog mom, nel senso che e apparentemente è una borsa semplicissima, cioè la vedi, ce l'abbiamo qua in studio, ok?
0: Ok.
1: A vederla dici, carina quella borsettina chic milanese. E invece c'è molto di più, perché in quella borsa io ho una parte in più dove tu puoi mettere dentro i premietti, quindi fondamentale avere sempre i premietti nella borsetta. Sotto lì
0: sì.
1: Tu puoi mettere i sacchettini e sì. Quando apri c'è il sacchettino che tiri,
0: ah,
1: hai capito? Comunque, vabbè, spiegata così, guarda, infatti
0: non potrei
1: venderla, cioè non la comprerebbe nessuno per come l'ho spiegata. Questo solo per dire che appunto io vado in giro proprio con la borsa fatta per
0: apposta
1: le dog mom. Ma cosa mettiamo di solito nella borsa? Quindi rotolini fondamentali, quello l'abbiamo già detto, ci abbiamo fatto un reel. Premietti, assolutamente. Ciotola d'acqua, sempre, obbligatoria. Fazzoletti, che pallina.
0: La pallina
1: per il mio carissimo Bruno. Ma questo è quello che porto io. Sappiamo che ci sono delle invasate, chiamiamole così, che portano la crema solare, il cappellino per il cane, il collarino di ricambio, la spazzola.
0: Sai che cosa ti sei dimenticato? Adesso ti prendo in castagna. Nelle ultime ordinanze che sono uscite dai comuni, ragazza, lo schizzetto dell'acqua della pipì.
1: Non ci sono ancora arrivata, ci stavo arrivando. Che praticamente, vabbè, oltre anche ai fermenti lattici, perché poi spesso c'è anche chi si porta i fermenti lattici nella borsetta, in realtà è stato inventato, quindi dopo la borsa per le dog mom, è stato inventato anche un guinzaglio con incorporata una bottiglietta d'acqua che puoi utilizzare sia per far bere il tuo cane nella ciotola oppure da spruzzare sui muri.
0: Niente, doveva umiliarmi così, vedi, vabbè.
1: Era l'ultimo pezzo del mio elenco perché bisogna sempre chiudere col botto, no?
0: Giulia, hai dimenticato una delle cose più importanti, chiaramente, che non sta dentro la borsa, ma è l'amore per i tuoi cani.
1: Ah, vabbè, quello sempre. A prescindere, non si esce mai senza l'amore per i propri cani.
0: E io in questo periodo vi ricordo che fa molto caldo, quest'estate è un'estate molto calda. Se ogni tanto lasciate i cani a casa, fate un grandissimo regalo a loro, lo fate anche a voi. Rientrate a casa un po' più spesso e state lì dietro, evitate di portarli fuori con 38 gradi eccetera eccetera, senza che facciate la prova a mano per terra, perché scappa un po' da ridere se fa caldo.
1: Stai parlando di un altro trend?
0: Se fa caldo, dai.
1: Esatto, lo sappiamo tutti.
0: Giulia, ti ringrazio tantissimo di essere stata il nostro ospite. Cosa facciamo? Corriamo in spiaggia, chiudiamo il baule e scappiamo, perché l'estate è molto lunga, e restate con noi ascoltando la più bella musica di Radio Bau & Company.

ha da sempre un legame speciale con i cani, in particolare con la sua amatissima Jack Russell di nome Audrey, considerata la sua musa ispiratrice e collaboratrice creativa. La stilista è solita viziare i suoi animali con accessori esclusivi, fra cui guinzagli e cappottini dorati in pieno stile della Maison. Qualche anno fa mi è capitato di incontrarla in centro Milano e quando mi sono inchinato a fare le coccole a Audrey mi sono accorto che aveva il guinzaglio e il collare abbinato alle sue scarpe. Su Radio Bayern Company c'è Lady Gaga con Donatella, un omaggio all'estetica e alla personalità di Donatella Versace, bionda, ricca, favolosa e irriverente. I...

bentrovati su Radio Bain Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlen, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eithne, vabbè, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bain Company con Boadicea.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio, come sempre, tre libri. Il primo è C'è un mondo oltre la coda che scodinzola, edito da Vallardi e scritto da Antonio Puccio, un educatore cinofilo molto famoso, un vero e proprio pioniere, i cui consigli vengono seguiti da tantissime persone, tanto da essere definito il più bravo dog trainer italiano. Il sottotitolo è Conoscere e capire il tuo cane per rendere felici lui e te. Si tratta di una guida canina grazie alla quale si può costruire un rapporto di fiducia con i nostri amici a quattro zampe, amandoli e rispettandoli nelle loro peculiarità. Perché dietro ogni coda che scodinzola si nasconde un mondo di emozioni, pensieri e bisogni autentici. Così l'autore non si limita all'addestramento pure semplice, ma crea proprio un metodo Puccio che include strumenti per comprendere davvero il proprio cane, costruendo così insieme a lui una relazione profonda e unica. Con esempi reali, consigli pratici e una filosofia fondata su rispetto, empatia e comunicazione, questo libro supera vecchi schemi ed è un vero punto di riferimento per il proprio cane, innovativo. Il secondo libro è Chiamatemi Signor Gatto di Sanne Vogel, edito da Garzanti con la traduzione di Alessandro Mola. L'autrice è anche un'attrice e regista teatrale olandese e questo libro è ispirato alla sua vita. Signor Gatto è diverso, fuori dagli schemi, ha una buffa testa storta e si trova sempre nei guai, finché Chef lo incontra in un rifugio galleggiante nel cuore di Amsterdam e decide di adottarlo. Per Signor Gatto è scioccante scoprire che la sua umana è una cuoca vegana, devota alle crocchette vegetali. Quindi si ingegna e, seguendo il profumo di cibi degni del suo palato, si intrufola nelle case dei vicini. Conosce così l'acrobata, un ex atleta che custodisce la ricetta di uova in padella super buone, e Messia, un'anziana signora che cucina sempre carne al forno. A tutti, in cambio, Signor Gatto regala la grazia dei piccoli gesti e allevia la loro solitudine. Con la sua presenza insegna che nulla è perduto se lungo la via si incontra un gatto che alleggerisce tutte le vite che incrocia con la sua. Le storie di Signor Gatto sono universali, parlano di tutti noi e di chiunque condivida la propria vita con un felino. Grazie al passaparola, questo romanzo ha conquistato le classifiche internazionali. Emozionante! Il terzo è Coinquilini bestiali, edito da Aboca Edizione, scritto da Nicola Bressi, naturalista e zoologo, che da anni è punto di riferimento sulla stampa e sul web per l'approfondimento delle tematiche relative alla biodiversità e alle specie aliene. Si tratta di un saggio il cui contenuto è espresso dal sottotitolo Conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. Perché in casa non siamo mai davvero soli. I nostri scaffali, bagni, cantine e balconi sono infatti popolati da ragni, formiche, vespe, scarafaggi, farfalline, millepiedi, cimici, che talvolta arrivano per caso, a volte invece trovano nelle nostre dimore un luogo dove fermarsi. Sia i traffici globali sia i cambiamenti ambientali fanno sì che sempre più specie insospettabili e talvolta indesiderate arrivino nelle nostre città e si adattino anche agli spazi domestici. In questa guida sono minuziosamente descritte più di 50 specie e ci sono anche tutti gli strumenti per capire come gestire la loro presenza, spiegandoci che con alcuni può essere facile sia convivere che evitare di farlo, con altri invece sarà meglio, ma non sarà semplice non convivere affatto. Queste pagine sono ricche di entusiasmo e di un profondissimo amore per la natura, ci fanno riconciliare con quella parte di noi più selvaggia, la stessa che anima i bambini quando giocano all'aperto, senza paura di interagire con animali sempre nuovi. Sorprendente. Buona lettura!

era una vera amante di cani. Il suo cane preferito si chiamava Mister ed era un boxer che portava sempre con sé e che le dava coraggio nei momenti difficili, anche prima del suo leggendario concerto alla Carnegie Hall del 1948. Di questo evento esiste una famosa foto che la ritrae con Mister seduto ai suoi piedi, conservata proprio allo Smithsonian. Billie Holiday su Radio Bowie & Company con Speak Low.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Ariete. Giove e Mercurio in Leone, accesi da Plutone in Acquario, uniti a Saturno e Nettuno nel segno, stimoleranno sollecitamente i 5 sensi degli animali Ariete nel mese di agosto. Nella tua valigia non può mancare un masticativo, Kong se sei cane, passatempo sano per mantenere la concentrazione e disperdere l'energia in eccesso con la masticazione e il gusto. Toro. In agosto gli animali Toro vedranno Mercurio e Marte in Cancro, espansi da Venere in Bilancia, per voi favorevoli a garantire un'armonia piacevole che sarà utilissima contro gli impulsi di Giove e Mercurio in Leone, forieri di imprevisti o appesantimenti psicofisici momentanei. Nella tua valigia non può mancare detergenti delicati post bagnetto, una coccola essenziale nel caldo estivo e perfetti per favorire detersione e relax. Gemelli. Giove e Mercurio in Leone, Marte nel segno, Plutone a favore, Saturno e Nettuno frizzanti. Nel mese di agosto per gli animali gemelli sarà come essere presenti a un party di non compleanno. La festa, a base di leccorni al pesce o altri aromi, nella tua valigia non può mancare un tappetino refrigerante, perfetto per aumentare il benessere dopo l'impiego caliente di tutte queste energie. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
2: Sia sullo schermo che nella vita privata era una vera amante degli animali. Cresciuta nella Carolina del Sud, stringeva amicizia con i gatti randagi, di cui amava prendersi cura. In un'intervista per Ebony nel luglio del 1957 dichiarò: «Mi piacciono i gatti perché sono aggraziati, rilassati e indipendenti. Sono qualità che ammiro nella maggior parte delle persone. Preferisco i miei animali domestici alla maggior parte delle persone». Su Radio Bau & Company c'è Artakit con Where Is My Man.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Vine Company. Con l'arrivo dell'estate torna il rischio di colpi di calore per gli animali lasciati chiusi negli abitacoli delle automobili e purtroppo le cronache hanno già riportato i primi casi, proprio uno vicino a casa mia, mannaggia. Anche se quest'anno l'estate sta arrivando un po' a macchia di leopardo nel nostro paese, nonostante il maltempo continui a colpire alcune zone d'Italia a intermittenza, le temperature iniziano ad alzarsi e nelle prossime settimane è previsto l'arrivo del tipico caldo estivo. Come ogni anno, quindi, è necessario tornare a ricordarvi quanto questa cosa sia pericolosa e da non fare assolutamente, nemmeno lasciando i finestrini leggermente aperti, nemmeno quando scendete dalla macchina e state pensando un minuto e sono qui perché può succedere di tutto. Devo ricordarvi che in estate l'abitacolo dell'automobile può diventare una vera e propria trappola mortale per un animale. In pochi minuti le temperature diventano così alte da poterne causare la morte, anche se il finestrino, come vi dicevo, rimane leggermente aperto e la macchina è all'ombra. A tal proposito ci sono state due importanti sentenze della Corte di Cassazione. La sentenza numero 14250/14 e la sentenza 175/2008 ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale, che hanno condannato questi comportamenti per la sofferenza inflitta ai cani coinvolti. Questo non ci autorizza a rompere istintivamente il vetro dell'auto se vediamo un cane chiuso in una macchina, ma intervenire chiamando le forze dell'ordine, vigilare l'animale, cercare di introdurre dell'acqua all'interno del veicolo se la sosta si protrae e in extremis rompere il famoso vetro facendo grande attenzione al cane rinchiuso dentro la macchina a non fargli male. E mi auguro naturalmente che questo non capiti mai, non ci capiti, non vi capiti mai, che semplicemente per tutta l'estate restiamo insieme ad ascoltare la più bella musica di Radio Vau.

ha sfruttato la sua celebrità per promuovere il rispetto degli animali, parlando spesso della sua scelta di vita e del suo profondo legame con cani, gatti e cavalli. Nella sua fattoria ospitava diversi animali salvati e gestendo la sua proprietà in California come un vero e proprio rifugio sicuro per questi animali. Quando ho sentito per la prima volta questa canzone alla radio era l'estate del 1980 e sono subito uscito per comprare il disco, la colonna sonora di Xanadu. Adesso qui su Radio Vine Company c'è Olivia Newton-John, Magic.

Joel Zimmerman, un noto produttore musicale canadese, ha pagato una fattura veterinaria di ben $30,000 dopo che 27 gatti e gattini sono stati salvati e portati alla Humane Society di Oakville. Molti degli animali non avevano mai ricevuto cure veterinarie adeguate e necessitavano di visite, vaccinazioni, interventi chirurgici e anche il famoso microchip. Un gatto ha anche avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza per un'infezione potenzialmente letale. Zimmerman si è fatto carico dell'intero costo, contribuendo al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale a livello locale. Su Radio Bau & Company c'è Joel Thomas Zimmerman, alias Deadmau5 con The Vet.

Welcome back, ben ritrovati, sono Gli Ebay & Company. Se state pensando di intraprendere un viaggio in macchina con il vostro gatto, ho qualche consiglio da darvi. Anche perché sono così, non so quanti anni sono che ho dei gatti, pensiamoci un pochettino. Viaggio in auto sicuri, senza stress, in 5 mosse. Pronti? Prima di prendere in considerazione l'idea di un viaggio in auto col micio, è opportuno abituarlo con anticipo all'abitacolo, all'odore e ai rumori del veicolo con cui pensiamo di fare il viaggio, in modo da poter affrontare il viaggio in massima serenità per tutti quanti, non solo per noi, ma anche e soprattutto per lui. Numero uno, un consiglio che do sempre: fate in modo che il micio si abitui per tempo al trasportino. Tipo, ad esempio, lasciatelo in casa, lasciatelo per casa con la porticina aperta. Magari all'interno potete mettere il suo cuscino, la sua copertina, qualche giocattolino. Proprio per tirarlo tipo esca, mettete dei bocconcini. In questo modo il gatto, quando entrerà all'interno, si sentirà sicuro, comodo, proprio come un'estensione della sua casa. Numero 2, prendiamo il gatto chiuso dentro il trasportino e andiamo verso l'auto parcheggiata. 3, apriamo il trasportino solamente all'interno dell'auto, avendo ben cura di aver chiuso porte e finestrini. Numero 4, accendiamo il motore in modo che il rumore gli diventi poco a poco familiare. Se il micio ci sembra tranquillo, iniziamo a fare qualche giro attorno al nostro quartiere. Così possiamo testare quanto lo innervosisce e possiamo pian piano abituarlo ad andare in giro in auto. 5. Abbiamo sempre il nostro jolly dei feromoni da spruzzare all'interno del trasportino. Circa un quarto d'ora prima della partenza lo aiuterà sicuramente a riconoscere l'ambiente come accogliente e sicuro. Se non avete mai viaggiato con il vostro gatto, penso che valga la pena di tentare questa strada. Ed ancora buone vacanze, io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

0: Rieccoci, Radio Bahn Company, in questa lunga estate, Pets and Friends, gli amici di Radio Bahn Company, carissima amica di Radio Bahn Company da tanto tempo, anche lei, Giulia Parisi, dog fashion blogger. Ciao Giulia, ben trovata a Radio Bahn.
1: Ciao Davide, tra l'altro questa lunga estate è caldissima, mi viene in mente la canzone di Max Pezzali che potresti mettere dopo.
0: Dopo ti metterò questa apposta, così impari. Giulia, famosissima per il tuo Meci Meci. Io quando ho conosciuto Giulia, ci siamo conosciuti online, e allora lei mi ha scritto, mi faceva piacere fare delle collaborazioni insieme, dico ma sì, che figata, che bello, e a un certo punto quindi scambiamo il famoso segui su Instagram, e sono rimasto incantato a vedere i suoi servizi fotografici di questi Meci Meci con il tartan azzurro, con delle cose. Tu sei proprio la queen del Meci Meci, diciamo una delle prime che ha iniziato a proporlo per quanto riguarda il circolo delle pet influencer, o meglio dog blogger. Attenzione.
1: Ah, amore, grazie, che onore. Allora, però, dato che io sono una umile, diamo a Cesare quel che è di Cesare, nel senso che noi italiani in realtà non abbiamo inventato niente, e tu lo sai molto bene. Sì, perché poi tutti i trend effettivamente nascono in Cina, in Giappone, in America, soprattutto in America. E il Meci Meci effettivamente nasce da lì. In realtà io sapevo tutta la storia, poi vabbè, adesso ho la memoria un po' corta.
0: Anche perché se si chiama Meci Meci non è nato in Italia, diciamolo.
1: Esatto, così. Perché poi in italiano sarebbe tipo neanche Combo Combo, Meci Meci.
0: Combo Combo è un po'
1: africano.
0: Fa un po' giapponese.
1: Cioè, comunque, vabbè, tradotto in italiano sarebbe vestirsi uguale al cane. O meglio, che poi la domanda è, ma siamo noi che ci vestiamo come il cane o il cane si veste come noi? Cos'è il Meci Meci? Allora, io sì, in realtà sono stata una delle prime italiane a fare questo trend, chiamiamolo così. Ora sono tutti Meci Meci, cioè qualsiasi cosa è Meci Meci. Ma in che cosa consiste? In realtà è poi una banalità, nel senso che a volte basta anche un piccolo dettaglio dello stesso colore del collare del cane, quindi non so, tu metti un fiocchetto tra i capelli, un braccialettino. Questo dovrebbe essere, quando poi in realtà
0: sfora un attimo nella tragedia.
1: Sappiamo che ricade tutto nel kitsch e si vedono delle cose non riesco neanche a dirlo. Il Meci Meci dovrebbe essere una cosa easy, divertente. Molte persone vedo che sui social la prendono come una cosa molto molto seria e a volte obbligano il cane proprio a vestirsi.
0: Che non è proprio il caso.
1: Quindi qua cadiamo proprio nel ridicolo e diciamo che appunto questo trend del Meci Meci non è nato per questo.
0: Il Meci Meci nasce per creare un punto di unione fra l'essere umano ed il cane, per renderlo parte della famiglia. Per renderlo una cosa carina. Ti ho girato tra l'altro delle cose su TikTok di questo ragazzo influencer nero col suo, cos'è, un maltese, non mi ricordo bene quale cane, praticamente il cane è vestito come lui. Secondo me quello non è Meci Meci, quello è too much.
1: Too much,
0: ecco,
1: sì.
0: La differenza fra Meci Meci e too much è non rendere ridicolo il cane. Quindi è inutile che io ti chieda veramente qual è la cosa che fa cadere nel kitsch, perché ne abbiamo già parlato,
1: sì.
0: O c'è un limite proprio oltre?
1: Ma il limite secondo me è proprio quando tu obblighi il cane a non essere più un cane ma una persona, ecco.
0: Ti avevo presentato il dottor Giuseppe Faranda, medico veterinario in quel di Torino, che ha scritto un libro dove lui a un certo punto dice in maniera molto chiara, esplicita, io sono un essere umano e voglio essere trattato da essere umano, quindi immagino che il cane è un cane e voglio essere trattato da cane. Grazie Giulia di essere stata in nostra compagnia, a questo punto anche con te. Chiudiamo la valigia con i nostri completini Meci Meci che vogliono dire due cose, scappiamo al mare mentre ascoltiamo la più bella musica di Radio Bahn Company.
1: Yeah.

Rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà?

È il 1966, quando un bobtail di nome Martha entra nella vita di un giovane cantautore, diventando la sua inseparabile compagna. Lui ama quel cane più di ogni altra donna, al punto da dedicargli una canzone che verrà inserita niente poco di meno in un album che diventerà leggenda della musica. L'album è il White Album del 1968 dei Beatles e lui è Paul McCartney e la canzone è Martha My Dear.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il diritto di abbaiare, edito da Santelli e scritto da Samuele Viganò. Si tratta di una raccolta di biografie umane e canine, nelle quali un ruolo centrale è ricoperto dalle attiviste che pongono al centro le vite di animali soli e sofferenti, restituendo loro il diritto di abbaiare. Da un lato ci sono così cinque ragazze tenaci, le attiviste di Free Animals, Bianca, Linda, Maria, Alessia e Sara, e dall'altro decine di animali che senza di loro rimarrebbero invisibili, mentre hanno tutto il diritto di far sentire la loro voce. L'autore non dà giudizi né sentenze, ma stimola il lettore nel comprendere quanto buio ci possa essere nelle loro esistenze prima della salvezza, avvalendosi anche di un espediente narrativo, ossia un secondo narratore, il cane Artù, una sorta di rappresentante politico della sua specie. Importante. Il secondo libro è L'Hotel dei Gatti di Virginia Rabosio e Massimo Persichino, edito da Giunti. Gli autori tornano in libreria dopo il loro Come ti miagolo la vita con una nuova storia di gatti umani che si salvano vicenda e di un hotel dedicato ai felini. Alex è un interior designer e vive a Milano con il levriero Duke e con Franga, una gatta brillante e talvolta dispettosa. Duke muore all'improvviso e, come si può immaginare, Alex è disperato. Franga decide allora di aiutarlo, rompendo il patto con la natura che regola le relazioni tra uomini e animali, per poter dialogare con lui. Sembra infatti l'unico modo per consolarlo. Franga ha anche un sogno, quello di conoscere il mondo e altri felini. Così i due aprono un hotel per gatti che è ispirato alla realtà del condomicio, di cui i due autori sono colonne portanti. È l'inizio di una nuova vita, perché sotto quel tetto accadono incontri incredibili e vicende buffe e sempre emozionanti. C'è un però: il sacrificio di Franga non è privo di prezzo e anche Alex ne patisce le conseguenze. Commovente. Il terzo è Un cane alla mia tavola di Claudie Honsiguer, edito da Einaudi con la traduzione di Anna Delia. Questo libro ha vinto il Prix Femina nel 2022. Sophie, un'anziana scrittrice, vive in montagna con il suo compagno Greg, da quando, delusi dalla società e dalla politica, hanno deciso di vivere isolati dal mondo. Solo la natura e tanti libri. Un giorno un cane mai visto si avvicina alla casa e a Sophie. È una randagia, deperita, porta segni di violenza sul corpo. Sophie non ci pensa un attimo, la adotta e la battezza Yes. Dopo essersi rifocillata, però, Yes scompare per giorni, forse perché è traumatizzata e ha paura degli uomini. Dopo qualche tempo torna e si instaura con i due anziani un rapporto forte e di profonda unione, grazie al quale Sophie impara il difficile equilibrio tra amore, possesso e libertà. Poetico. Buona lettura.

Il mare è un diritto di tutti, nessuno escluso. Il comune di Bacoli, guidato dal sindaco Giosi Gerardo della Ragione, blinda anche per la stagione balneare 2026 l'ordinanza che impone a tutti gli stabilimenti balneari e ai mezzi pubblici di consentire l'accesso ai cani. Il mare è di tutti. Abbiamo messo fine alla cattiva abitudine di vietare l'accesso ai nostri amici a quattro zampe, ha ribadito il primo cittadino, la cui linea a tutela degli animali è iniziata anni fa con il divieto dei circhi con animali. E adesso tutti insieme, nessuno escluso, vamos alla playa con i Righeira.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di agosto, tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Cancro. Mercurio e Marte nel segno inaugureranno un agosto carico di determinazione, concretezza e assertività per gli animali cancro, sebbene la forma fisica a tratti possa essere più selvatica che toilettata, colpa o merito della coppia Saturno-Nettuno in Ariete, in confronto con Venere capricciosa in bilancia. Nella tua valigia non può mancare una spazzola per la toiletta. Splendido massaggio rigenerante per l'affaticamento estivo. Vergine. Marte e Urano in Gemelli, uniti a Mercurio in Vergine, ma solo a fine mese, riserveranno agli animali Vergine un agosto di apprendimento. Ma come, anche in ferie? Si sa, voi siete efficienti ed efficaci sempre, e in agosto non vi dispiacerà farlo. Nella tua valigia non può mancare palline galleggianti, da usare in acqua, rilassanti e divertenti per un clima generale disteso. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
2: Il forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

viaggiare sicuri è sempre una buona regola, specie se viaggiamo in auto con tutta la famiglia. Secondo il codice della strada, fino a un pet in auto non si ha alcun obbligo, a patto che l'animale non intralci il guidatore, e fin qui possiamo affidarci al nostro buonsenso. A partire da due animali, invece, deve esserci un divisorio in auto che divide i nostri amici a quattro zampe dal guidatore, oppure devono fare il viaggio in gabbie differenti. Durante il viaggio è bene seguire alcune accortezze. Viaggiando in auto conviene fermarsi al massimo ogni due ore per non stressare troppo l'animale, permettergli di bere e sgranchire un po' gli arti e ovviamente fare i suoi bisogni, esattamente come per noi. Prima di affrontare il viaggio è bene assicurarsi che l'animale beva in maniera sufficiente già dalla giornata precedente. È buona regola non partire nelle ore più calde, privilegiando magari l'alba o il tramonto, o c'è chi addirittura preferisce viaggiare durante la notte. Assicuratevi che la temperatura dell'abitacolo sia confortevole e in parte climatizzata, evitando l'aria condizionata molto alta. E buon viaggio e buone vacanze da Radio Pau.

Uno degli uomini più famosi e ricchi del mondo aveva trasformato la sua tenuta californiana in un santuario che ospitava un gran numero di animali, tra cui giraffe, lama, tigri e fenicotteri. Molti di questi esemplari non erano delle semplici attrazioni, ma animali salvati da macelli, da circhi in chiusura o da zoo dismessi. In onore dell'isola che non c'è, il santuario venne battezzato Neverland, il luogo fantastico delle avventure di Peter Pan, tanto amato da Michael Jackson. Adesso su Radio Bio & Company con Human Nature.

ed ancora una buona estate con Radio Bike & Company. Siamo pronti per partire per le vacanze in auto con il nostro cane, o con più cani, o con più animali, a parte noi chiaramente. Ci sono delle regole da seguire. Per il trasporto del nostro animale a quattro zampe è importante rispettare le norme previste dal nuovo codice della strada, articolo 169-170, relativi al trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli a motore. Si riporta il comma di interesse: è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiori a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici anche in numero superiori a uno, purché custoditi in un'apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo, che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Questo vuol dire che non è necessaria la rete e un vano apposito per il trasporto di un solo animale domestico, cane e gatto, ma che l'animale in questione deve comunque essere tenuto in sicurezza in modo da non costituire intralcio per il guidatore. In caso di più animali domestici, la rete e il vano riservato invece sono obbligatori. Le sanzioni previste sono il pagamento di una somma da 84 euro a 335 e la decurtazione di un punto sulla patente. Sono certo di avervi solamente ricordato alcuni punti che già sapevate e naturalmente non mi resta che augurarvi buon viaggio con la musica di Radio Bao e buona estate.

La raffinata cantante jazz ha dedicato la sua celebre ballata Man of the Hour interamente al suo barboncino di nome Ralph, ma ironizzando nel testo della canzone sul fatto che il suo cane si sia rivelato col tempo un compagno di vita decisamente più fedele, affidabile e affettuoso, messo a confronto ai partner umani che aveva avuto in passato. Nora Jones è qui su Radio Bava & Company, appunto, con Man of the Hour.

Da oltre 60 anni, nelle vicinanze di Gothic, in Colorado, un gruppo di ricercatori della University of California, Los Angeles, segue la vita delle marmotte dal ventre giallo. Sono dei grandi roditori delle montagne rocciose del Nord America.

Il progetto è stato avviato nel lontano 1962 e costituisce oggi uno degli archivi più preziosi al mondo sul comportamento di mammiferi selvatici, seguiti individualmente nel tempo. Per finanziarlo, i ricercatori hanno aperto una pagina su OnlyFans. Chiamata Only Marms, dove pubblicano video di animali nelle loro attività quotidiane, dove mangiano, scavano, sorvegliano o litigano con i vicini. Ogni marmotta viene catturata, misurata e contrassegnata e poi seguita per anni attraverso parentele, gravidanze, conflitti e letarghi, ovviamente. Questa continuità ha permesso agli studiosi di comprendere come temperatura, durata del manto nevoso, disponibilità di cibo e relazioni sociali incidano sulla sopravvivenza. Hanno documentato l'anticipo dell'uscita del letargo, le variazioni nella crescita, il peso delle avversità vissute nei primi mesi di vita e persino il rallentamento dei processi di invecchiamento durante il lungo sonno invernale. Ed è proprio la fedeltà ai singoli individui a rendere il progetto irripetibile. Only Marms nasce nel punto in cui la scienza incontra l'economia dell'attenzione. Non basta più raccogliere dati ed elaborarli, bisogna raccontarli, renderli riconoscibili e possibilmente simpatici e divertenti. Le cifre raccolte sino ad ora non sono tali da garantire il futuro del progetto, ma possono contribuire alle spese più piccole e sostenere parte del lavoro sul campo. La vicenda solleva una questione più ampia. Gli scienziati sono sempre più spesso chiamati non soltanto a produrre conoscenza, ma anche a confezionarne il racconto, trasformando una ricerca in una storia capace di competere con il flusso ininterrotto di contenuti digitali. Con un rischio annesso, che l'animale reale, con le sue necessità e le sue vulnerabilità, scompaia dietro la propria versione addomesticata per lo schermo. Ringrazio la fonte di questa notizia, greenandblue.it. Questo è sempre Radio Bio & Company, restate con noi per tutta l'estate. L'attivismo per i diritti degli animali e lo stile di vita vegano è uno dei pilastri fondamentali della sua figura pubblica. Cresciuta come vegetariana, ha scelto di diventare vegana al 100% nel 2014 all'età di 12 anni. La sua transizione è nata dopo aver compreso a fondo le crudeltà e l'impatto etico e ambientale legati all'industria degli allevamenti intensivi. Ed è grazie alla sua dedizione costante in ogni aspetto della sua carriera che è stata nominata Persona dell'Anno dall'Associazione per i diritti animali PETA. Storia di Bio & Company, c'è Billie Eilish con Lunch.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il gatto che risolveva delitti impossibili, edito da Newton Compton Editori e scritto da Jacopo Cellini. Il sottotitolo è Un'indagine felina tra enigmi, false piste e una misteriosa scomparsa. L'autore, oltre a essere scrittore di Libri Game, è l'amministratore di Enigmatopia, il portale italiano di enigmi online. E questo suo libro non è un giallo tradizionale, ma proprio un libro game interattivo in cui sono il lettore a indagare, diventando parte integrante della storia. Noemi Balestri, una giovane giornalista, è scomparsa nella decadente città portuale di Calaferro. Lo scopo del gioco proposto dal libro è riuscire a capire dove è tenuta segregata e a salvarla, smascherando il colpevole prima che sia troppo tardi. Leggere non sarà però sufficiente perché a ogni capitolo le scelte fatte, seguendo una pista e raccogliendo indizi, influenzano la narrazione, con il rischio di seguire una pista sbagliata che potrebbe essere fatale per la povera Noemi. Il titolo rimanda al vero protagonista della storia, che è Bruno, un gatto tricolore che 3 anni prima di questa scomparsa è stato trovato per strada da Franco, lo zio di Noemi, ex poliziotto che indaga. Bruno sembra indifeso, mentre in realtà è un gatto molto speciale, dato che non solo è dotato di intelletto umano, ma anche di capacità sensitive, grazie alle quali ha un'intuizione rara, che lo mette altresì in contatto con le sue vite precedenti. Bruno riesce a sfruttare le sue abilità feline per infiltrarsi nelle scene del crimine, fiutare indizi e pedinare i sospettati senza dare nell'occhio. E il lettore deve aiutarlo. Appassionante! Il secondo libro è Bestiario dell'anima di Thomas Leoncini, edito da Rizzoli. Il senso di questo libro prezioso è racchiuso nel suo sottotitolo: Riconosci i tuoi animali interiori e ritrova te stesso. L'autore, psicologo e giornalista, suggerisce un viaggio molto affascinante tra le forme psichiche arcaiche che derivano direttamente da quel bestiario invisibile che è dentro ognuno di noi ed è costituito di creature antiche, silenziose, che abitano da tempo immemore le nostre emozioni più profonde. Le paure, i desideri, i legami non appartengono così soltanto alla nostra umanità, ma hanno le loro radici in una memoria più antica, più vicina alla natura che alla civiltà. Ogni animale rappresenta una chiave di lettura. La balena che insegna l'immersione e il ritorno, l'ape che danza fino a cadere, il camaleonte che si trasforma fino a scomparire, la medusa che sfida il tempo, il lupo che sceglie la solitudine, la lucciola che continua a brillare nel buio. Con queste immagini potenti, Leoncini rilegge così i disagi contemporanei, dall'ansia di prestazione alle dipendenze emotive, dall'iperadattamento all'alienazione digitale, come espressioni moderne di paure ancestrali. Annullarsi, non essere visti, non appartenere. Una lettura entusiasmante che ci pone in contatto con gli animali che ci abitano, invitandoci ad ascoltarli e rallentare. Accogliersi significa iniziare a ritrovare noi stessi. Rivelatore. Il terzo è Camillo, il piccolo topo di biblioteca, scritto e illustrato da Francesco Carofiglio, edito da Garzanti. Camillo è un topo archivista da generazioni. La sua famiglia si prende cura dei libri perduti, quelli che i bambini hanno adorato, ma che col tempo sono stati dimenticati. Il piccolo topo li cerca, li salva, li custodisce in attesa del momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. Poi c'è una bambina, Nina, che sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. Ed è un vero peccato, perché i libri sono magici ed è proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può capitare di dimenticarsene. Il topino e la bambina così si avventurano nel territorio magico delle storie, dove possono tornare i sorrisi perduti. Sarà un'avventura ricca di emozioni e di sorprese, e Nina, per affrontarli, dovrà avere coraggio, fiducia e molta fantasia. Buona lettura!

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao & Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali. Capricorno. Per gli animali Capricorno nel mese di agosto il clima si farà variabile. Da una parte gli impegni di Saturno e Nettuno e Venere, a caricare l'emotività e la stanchezza tra le mura domestiche. Dall'altra il desiderio di scalpitare con Marte e Mercurio opposti dal Cancro. Nella tua valigia non può mancare un ventilatore portatile, soprattutto per i pet particolarmente sofferenti al caldo, a causa delle sgobbate saturnine. Acquario. Sali e scendi nel mese di agosto per gli animali acquario. Giove e Mercurio in Leone vi proporranno qualche indigestione e contrattempi. Nessuna paura. Marte e Urano in Gemelli, in compagnia di Plutone nel segno, vi renderanno più abili di Spider-Man nel trovare soluzioni e coccole dai vostri amati umani. Nella tua valigia non può mancare un mix di lunghine e pettorine varie per sperimentare giri e movimento in semi-libertà. Attenzione alle fughe. Pesci. Agosto allegro mosso per gli amici pesci. Con Marte e Mercurio dolci dal Cancro nella vostra casa quinta, quella del piacere e del divertimento, non mancheranno occasioni di nuovi incontri per sogni di una notte di mezza estate. Nella tua valigia non può mancare snack rinfrescanti, perfetti per i picchi nutrienti. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza, sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
1: Il governo del Nuovo Galles del Sud in Australia ha avanzato una severa proposta di riforma legislativa per contrastare in modo drastico il fenomeno degli animali lasciati chiusi nelle automobili. Quindi un problema che capita in tutto il mondo, non solo in Italia. Il provvedimento mira a introdurre un reato specifico per chiunque abbandoni il proprio animale all'interno di un veicolo esposto al sole, dove le temperature possono superare rapidamente 50 gradi, diventando fatali in pochi minuti, come ben sappiamo. Le sanzioni previste dalla nuova normativa sono particolarmente dure, con multe che possono sfiorare i 44.000 dollari australiani e il rischio concreto di scontare fino a un anno di reclusione. E vai! Questa stretta legale punta a superare i vecchi ostacoli burocratici, garantendo interventi preventivi e punizioni immediate per tutelare efficacemente il benessere degli animali. A me non resta che ricordarvi che i nostri animali domestici devono salire in macchina rigorosamente accompagnati da noi per andare al mare, per andare in montagna, per andare in vacanza insieme sempre felici. Questa è Radio Bau & Company, restate in nostra compagnia per tutta l'estate.

ed ancora una buona estate qui su Radio Wine Company. Sono Davide Cavalieri. ANAS e Lega Nazionale del Cane augurano a chi si appresta a partire con il proprio amico a quattro zampe un viaggio sicuro a bordo del proprio veicolo, con qualche piccolo consiglio. Iniziamo? Se il vostro cane è soggetto al mal d'auto, prima di partire chiedete consiglio al veterinario per contenere il disagio legato a questa nausea. Aprite parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l'ingresso di aria fresca. Questo andrebbe fatto anche solo con noi. Non esporre direttamente il cane all'aria condizionata. Cercate di guidare il più dolcemente possibile, evitando accelerazioni e frenate brusche. Assicuratevi che la temperatura all'interno dell'auto non sia né troppo calda né troppo fredda. Durante i lunghi viaggi fate soste regolari per permettergli di bere, sgranchirsi le zampe e fare i propri bisogni, esattamente come capita per noi. È sempre meglio abituare il nostro animale gradatamente a fare lunghi tragitti in auto e, se possibile, abituarlo a viaggiare a stomaco vuoto. Insegniamo al nostro cane ad associare l'esperienza del viaggio ad un'attività piacevole. Ad esempio, una bella passeggiata una volta giunti a destinazione, che può aiutare a ridurre l'ansia e la paura. Portate sempre in auto un suo gioco o una sua coperta per rendergli l'ambiente più familiare. Gratifichiamo il nostro cane con carezze e parole molto affettuose quando durante il viaggio si dimostra carino o tranquillo. Impariamo ad evitare di rassicurarlo continuamente quando invece si agita, abbaia o piagnucola, altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio. Questi sono solo alcuni consigli standard. Io sono pronto a scommettere che voi ne avete molti, ma molti di più. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Wow per tutta l'estate e ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Wow.

è sicuramente la donna più famosa e più sexy dell'intero pianeta e nonostante abbia appena compiuto 100 anni, la stella nel firmamento della costellazione di Hollywood brilla come non mai. Spesso accompagnata dal suo piccolo maltese Muff, è ancora oggi inimitabile. Marilyn Monroe, adesso su Radio Bau con I Wanna Be Loved by You.

in attività sin dai primi anni 70, si distingue per il suo stile dissacrante, ironico, polemico anche ogni tanto, dai, diciamolo. Tra le prime artiste italiane a capire l'importanza dell'immagine all'avanguardia e aggressiva e dell'esibizione, adoperata sempre con grande ironia e gusto per la provocazione. Vegana e schierata per i diritti animali. Mitica Donatella Rettore brilla qui su Radio Bau & Company.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Mind Company. Sono Davide Cavalieri e l'estate si parla di colpi di calore che vengono causati dall'essere rinchiusi in un'automobile. Insomma, sono condizioni molto gravi che non devono assolutamente essere sottovalutate, perché oltre a poter provocare la morte del povero animale, possono comunque compromettere seriamente la salute di questo animale nel caso in cui non siano fatali. Come riconoscere un colpo di calore? Inizialmente l'animale appare a disagio, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. Vuol dire che è molto affannato, lo potrete riconoscere dal classico. In seguito perderà lucidità e coordinazione e potrebbe barcollare e non riuscire ad alzarsi. Primo soccorso in caso di colpo di calore. In presenza dei sintomi che vi ho elencato è necessario correre dal veterinario. Nel frattempo spostiamo l'animale in un luogo fresco e ombreggiato e lo rinfreschiamo applicando stracci bagnati con acqua a temperatura ambiente sul collo, sotto le ascelle e sull'inguine. Non usiamo dell'acqua gelata. Le cose che vi sto raccontando comunque non sostituiscono un controllo urgente dal veterinario, perché il colpo di calore può avere comunque conseguenze molto gravi. E se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Tornando a noi, se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Se notiamo i sintomi di un colpo di calore, bisogna intervenire rapidamente per evitare la morte di questa povera bestia, contattando immediatamente le forze dell'ordine e un veterinario reperibile, possibilmente se ce n'è uno lì in zona, guardatevi attorno. E se possibile, gettando sul cane attraverso i finestrini aperti un po' d'acqua, insomma, cerchiamo di dare sollievo. E poi, come piace dire a me, in extremis rompere il famoso vetro, avendo cura di non arrecare danno all'animale all'interno del veicolo, mi raccomando. Cerchiamo di passare tutti una bella estate, magari ascoltando la più bella musica di Radio Ba, cosa dite? Dai!

molto legata ai suoi due cani, Goodwin e Louie, i due cagnolini sono delle vere e proprie star, come lei del resto, e sono stati perfino fotografati in un esclusivo servizio fotografico di copertina per Dogue, la rivista a tema cinofilo di Vogue. I due simpatici monelli sono talmente viziati da viaggiare spesso insieme alla loro mamma. Sabrina Carpenter, adesso su Radio Bau con Tears.

0: E rieccoci Radio Band Company, sempre con te come il tuo migliore amico. Corriamo verso quest'estate, Pets and Friends. In studio con me c'è Giulia Parisi, grande amica di Radio Band Company, meglio conosciuta come Dog Fashion Blogger. Ciao Giulia, ben trovata a Radio Bau.
1: Ciao Davide, c'è chi diceva buona primavera, io ti dico buona estate.
0: Estate 2026, ci sono dei must have da spiaggia. I cani oramai hanno praticamente più moda di noi, possiamo dirlo Giulia, c'è anche un po' troppa roba secondo me. Trovo molto belle le foto dei cani con il cappellino in testa, ma francamente mi chiedo poi qual è quella persona che forza il cane a mettere il cappellino in testa per portarlo in giro. Ci sono degli articoli che secondo te sono completamente da evitare, senza che arriviamo al punto di fare una blacklist, dai.
1: Allora, io c'è una cosa che non tollero più e che continuo a vedere nonostante i Save the Planet, quindi salviamo l'ambiente, plastic free, ma i portasacchetti di plastica, ma perché sono ancora in commercio? Io la trovo una cosa aberrante, non sei d'accordo?
0: Assolutamente, anche perché sono fatti di plasticaccia.
1: Cioè, ecco, quindi se proprio ti devo dire un prodotto che non voglio più vedere nei negozi, è proprio questo.
0: Il portasacchetti di plasticaccia, soprattutto. I sacchetti sono biodegradabili.
1: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché in realtà noi raccogliamo i bisogni dei nostri cani, li buttiamo nell'umido, ma in realtà vanno buttati nel secco, cioè un grandissimo capitolo. Ma
0: in realtà andrebbero buttati in un portacacca apposta. Io addirittura sono stato sgridato dal portinaio di dove abitavo una volta in via Barzilai, perché ho buttato il mio fazzoletto del naso dentro la raccolta delle feci dei cani. C'erano questi contenitori verdi, questo è, vabbè, aveva un po' le balle girate.

0: scosso la faccia praticamente e mi ha detto perché poi devo svuotarlo, devo togliere la carta, quando in realtà un pezzo di carta del fazzoletto si distrugge tanto, certo, quanto il resto.
1: Però sì, ci dovrebbero essere gli dei appositi cestini, ma infatti quando vai nell'area cani c'è il bidone proprio solo per quello.
0: Oppure ci sono queste bellissime opere di arte libera che non so se capitano ancora, dove tutti mettono i sacchettini tutti insieme. Ma perché capita questa roba?
1: Io divento una bestia di Satana.
0: Perché c'è, allora, perché c'è questo culto di fare questo monumento di sacchettini con,
1: esatto,
0: la cacca dentro?
1: Non lo so, raccolgono i bisogni del cane perché si sentono delle persone corrette nel farlo, poi lasciano il
0: questo muro di questo muro di Berlino, questa sorta di Sagrada Famiglia di sacchettini,
1: la famosa merda d'artista.
0: Quello l'ha fatta Piero Figura, a proposito.
1: È vero,
0: Piero,
1: salutiamo
0: in scatolato, ciao,
1: amico,
0: Pierone.
1: Ciao Piero.
0: Giulia, scappiamo, andiamo in vacanza.
1: Andiamo al mare.
0: Senti, a proposito, dove andrai quest'estate in vacanza con Lady e Bruno?
1: Indovina, indovinello, ce ne andiamo tutti in Puglia.
0: Ma avevo questo vago sospetto, non so perché.
1: Perché è molto dog friendly.
0: Sì?
1: Sì, sì.
0: E dire che negli anni 80 invece non erano assolutamente così aperti.
1: Si è evoluta tantissimo.
0: Però sono contento che uno possa avere finalmente un posto dove stare un po' sereni. Poi, per carità, la buona educazione c'è sempre. Uno chiede se può entrare col cane, se può entrare con due cani, se può fare determinate robe, però vero. Giulia, buone vacanze.
1: Un bacione.
0: E questa è sempre Radio Bay & Company. Restate con noi per tutta l'estate.

è sicuramente uno dei più radicali e influenti attivisti per i diritti degli animali hollywoodiano, vegano convinto fino all'età di 3 anni. La sua dedizione alla causa antispecista è totale e si riflette nelle sue scelte di vita quotidiane, nell'uso sistematico della sua notorietà globale per dare voce agli animali. Joaquin Phoenix è su Radio Bauer & Company con Ring on Fire.

0: adottato il suo attuale cane Angel Grace, un incrocio tra un husky e un pastore tedesco, all'inizio del 2020, subito prima del lockdown, dopo la scomparsa del suo precedente cane Samson. Angel Grace è diventata un punto di riferimento fondamentale per lei, viaggiando spesso insieme a lei e aiutandola a superare i momenti di solitudine e di ansia. L'adozione è avvenuta in un momento di grande tristezza. L'attrice definisce l'incontro con Angel Grace un vero e proprio miracolo. È incredibile come a distanza di anni Fran Drescher resti la ragazza sorridente che ha fatto breccia nei cuori di tutti come la tata, The Nanny.
1: Oh, honey, you don't need a nanny. You need a hobby. You need a...

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è I gatti hanno sempre ragione di Damiano Giordano, edito da Sperling & Kupfer. L'autore è un attore e un comico che per primo nel 2024 ha portato in teatro uno spettacolo completamente dedicato agli animali domestici, dimostrando come sia possibile sensibilizzare sul tema del benessere animale con l'umorismo. Questo romanzo mescola finzione e realtà. Diego ha più di 30 anni e praticamente sopravvive, bloccato dopo l'ultimo trasloco, senza avere più sogni ma solo rimpianti. Un giorno però trova una gatta in giardino con due micetti appena nati, Ines e Jonas, che irrompono nella sua vita come fanno i gatti, ossia senza chiedere il permesso, e gliela stravolgono. Incontra anche Chloe, una pittrice che ha un gattino zoppo e senza nome. Pian piano impara che accudire qualcuno è spesso il primo passo per imparare ad amarsi davvero. Si piange e si ride. Salvifico. Il secondo è Dog in Love, perché il tuo cane non può fare a meno di amarti, di Clive D.L. Wynne, edito da Feltrinelli. Bestseller negli Stati Uniti, tradotto in 10 lingue, è un libro documentato per capire la psicologia dei cani. L'autore è pioniere nello studio del comportamento canino e basandosi su studi all'avanguardia condotti nel suo laboratorio e in altri in tutto il mondo, dimostra che a partire dal muso e dalla coda fino ad arrivare al cervello, agli ormoni e persino al DNA, è l'amore la qualità che più caratterizza i cani come specie. E questo sentimento è al centro del loro rapporto con l'uomo, illuminante. Il terzo è La gatta ci ha messo lo zampino di Dolores Hitchens, edito da Sellerio, con la traduzione di Chiara Rizzuto. Dopo La gatta ha visto tutto e La gatta ha dato l'allarme, questo è il terzo mystery della serie di 12 libri che ha come protagonista una improvvisata detective, la settantenne Miss Rachel Murdoch e la sua gatta Samantha. Questa volta Prudence Mills, la nipote di una vecchia amica, ha paura. Pochi giorni prima, l'inquietante disegno di una mano mutilata, accompagnato da una scritta sibillina, è stato lasciato sotto la porta di casa sua. Subito si accende la curiosità di Rachel, che raggiunge Prudence a Crestline, dove, tra le vette innevate, incombe una minaccia opprimente, rafforzata da scoperte inattese e da due inspiegabili omicidi. L'unica arma di Rachel nelle indagini, come sempre, è la sua acuta capacità di leggere l'animo umano. Immancabile alleata è la gatta Samantha, dal setoso pelo nero e dagli occhi verdi. Misterioso. Buona lettura!

sole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Il loro impegno per i diritti degli animali va ben oltre le semplici dichiarazioni di facciata, essendosi trasformato in una vera e propria iniziativa itinerante e strutturata, specialmente durante i loro grandi tour mondiali. Ed è durante il loro Unlimited Love Tour che la band californiana ha adottato un'iniziativa di incontri nel backstage. In città come Toronto, Tampa, Albuquerque, la rock band ha ospitato i gestori di canili locali e volontari direttamente nel loro backstage. Su Radio Band Company ci sono i Red Hot Chili Pepper con Scar Tissue.

Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Bilancia. Agosto con Venere nel segno, vostro pianeta guida. Sarà un toccasana di armonia e benessere per voi animali bilancia, in connubio con Giove e Mercurio in Leone, per sconfiggere le durezze e le responsabilità di Saturno e Nettuno in Ariete. Nella tua valigia non può mancare oggetti di varia forma. Per il gioco del riporto, attività di interazione e collaborazione perfetta per socializzare con gli amici umani. Scorpione. Agosto caloroso e o impetuoso per gli animali scorpione, con Giove e Mercurio dal Leone a sollecitare impegno e responsabilità. I giorni avranno un asso nella manica da poter usare con astuzia grazie a Marte in Cancro e Mercurio in Vergine. Nella tua valigia non può mancare un asciugamano multiuso per asciugare il vostro manto e come rifugio comodo in qualsiasi luogo in caso di bisogno. Pratico e confortevole. Sagittario. Agosto, cuore mio, non ti riconosco per gli animali Sagittario. Ravvivati da improvvisi colpi di fulmine tra Giove e Mercurio in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete, Plutone

0: trasformista, non vi mancheranno innamoramenti momentanei verso luoghi e situazioni. Nella tua valigia non può mancare un ombrellone e una tenda da sole, dato che non starete fermi un attimo, meglio creare un'oasi fresca. Buone vacanze dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
1: Durante i suoi tour negli Stati Uniti ha collaborato direttamente con associazioni locali di soccorso animale. Ha allestito veri e propri centri di adozione temporanei all'interno delle arene dei suoi concerti, invitando i fan a adottare i cani salvati dai rifugi. E lei stessa del resto vive con diversi cani salvati dalla strada. Su Radio Bau & Company c'è Sia con Unstoppable.

Le vacanze estive sono un'ottima occasione per prendere un cucciolo e poterlo inserire al meglio in famiglia. Le attività all'aperto insieme vanno commisurate alla capacità del cucciolo di affrontarle con serenità e della sua resistenza fisica, ovviamente correlata all'età. Spesso non ci si pensa, ma è importante non dimenticare che l'asfalto di strade e marciapiedi d'estate può raggiungere temperature elevatissime e rappresentare un alto rischio per i cani durante la passeggiata, specie se cuccioli, perché il loro cuscinetto è ancora delicatissimo. Oltre alla possibile ustione dei cuscinetti protetti da uno strato di cheratina ma non del tutto isolati, il rischio maggiore è quello del colpo di calore, che in particolare nei cuccioli e nei cani di piccola taglia può essere causato dall'irradiazione del substrato rovente sul corpo. Meglio dunque non sostare mai con il nostro cane su strade assolate e farlo passeggiare solo sull'erba o in zone ombreggiate in orari più freschi. In auto invece i rischi sono diversi. Non solo è assolutamente da evitare qualunque sosta a motore spento, anche se solo per pochi secondi, ma anche durante il tragitto è bene assicurarci che vi sia un parasole in corrispondenza del posto in cui viaggia il nostro cucciolo. Ne esistono di tutti i tipi, anche per il lunotto posteriore. So per certo che avrete cura del vostro cucciolo per la vostra prima vacanza insieme. Ancora buone vacanze da Radio Bau.

Peter Dinklage ha invitato i suoi fan ad adottare cani dai rifugi invece di acquistarli dagli allevamenti, spiegando che il successo di Game of Thrones ha spinto molte persone a comprare degli husky perché ricordavano molto i metalupi della serie televisiva. Secondo diverse associazioni animaliste, molti di questi cani sono poi stati abbandonati quando i proprietari si sono resi conto di quanto la razza fosse impegnativa da gestire. Ai ai ai. È nel 2017 che Dinklage ha collaborato con PETA per mettere in guardia le persone dagli acquisti impulsivi, ricordando che ogni anno milioni di cani finiscono nei rifugi e che adottare un animale significa assumersi una responsabilità per tutta la vita e non seguire solo la moda del momento. Da anni l'attore sostiene le cause per il benessere degli animali e promuove il vegetarianesimo facendo suo il famoso messaggio adotta non comprare. Questa è sempre Radio Bain & Company, resta con noi per tutta l'estate.

0: e buona estate a tutti. Quando arriva l'estate arrivano le zanzare, insomma vanno via anche molto tardi, dice da dire, ma la zanzara è una delle caratteristiche dell'estate. Siamo in compagnia di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ci dà qualche consiglio su come superare al meglio questa piaga estiva, ma non solo per noi, soprattutto per i nostri amici animali.
1: Altro argomento direi topico e caratteristico dell'estate è la puntura di insetti, in particolare direi di zanzara, perché i nostri animali comunque sono soggetti come noi a questo tipo di fastidiosissimo disturbo. In generale, possiamo pensare al prima e possiamo pensare al dopo puntura di insetto. Al di là del fatto che il nostro veterinario avrà già preventivamente agito con una protezione che lui ha ritenuto opportuno dare ai nostri amici animali, noi per esempio possiamo utilizzare dei preparati a base di Ledum palustre, che è un arbusto che cresce nel nord Europa e anche in Asia, e si utilizzano i rami molto frondosi di questo arbusto, e poi da lì si prepara la tintura madre e con opportune diluizioni anche il medicinale omeopatico. Bene, questo Ledum palustre può essere utilizzato in prevenzione proprio per tutto il periodo estivo. Si può anche invece pensare, se non siamo stati providi, non abbiamo preventivamente utilizzato il Ledum, a intervenire poi su quella che è la puntura di insetto ormai esplicata nella sua evidenza. Quindi al di là del fatto che possiamo anche utilizzare per esempio degli oli essenziali, in particolare di lavanda oppure di santoreggia, per ridurre il dolore e il gonfiore fastidiosissimo della puntura d'insetto, possiamo utilizzare la calendula in tintura madre direttamente sulla parte, o sotto forma di crema o sotto forma addirittura di tintura madre così come tale, e questo appunto ci consentirà di alleviare il prurito e il gonfiore e il dolore, sia sui gatti un po' meno che sui cani, che sui cavalli in particolare.
0: E per una buona estate da trascorrere insieme ai nostri amici animali, ascoltiamo i preziosi consigli di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ritroveremo ancora qui su Radio Bau per tutta l'estate. Ed intanto non mi rimane che augurarvi buona estate a tutti. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau.

Il magazine Rolling Stones l'ha piazzata alla 59esima posizione della classifica dei 100 migliori cantanti di sempre. Ha venduto oltre 40 milioni di dischi in tutto il mondo e ha vinto 138 premi, fra cui 5 Brit Award, 4 MTV Music Award, 3 UK Music Video Award e un premio italiano della musica. È stata inoltre 15 volte ai Grammy Award, ha un premio Oscar e 2 Golden Globe. E nel 2000 ha vinto la Palma d'Oro e il premio per la miglior attrice al Festival di Cannes. Shh, c'è Bjork con It's So Quiet.

0: Ben ritrovati su Radio Bao in Company, restiamo insieme per tutta l'estate proprio come il vostro migliore amico, ma anche il vostro migliore amico prepara la valigia per andare in vacanza. E quest'anno ce la fa Federica Farini di Astrobao. Ciao Fede, ben trovata.
1: Eccoci qua, Davide, la valigia.